ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

Si non ti sei accorto con crono di sciac, la gente che ti guarda se ne fotte in niente. Ma non è come brutta sta con male niente. Allora vedi, oh, tieni la me. Per chi non si fa male riesce a nasa a me. E si pierda pacienza, sono guai e mo. E allora

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 11 luglio. Cielo in prevalenza sereno sul paese con qualche nube in più su pianure e coste del nord. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità in prossimità dei rilievi con la possibilità di isolati piovaschi anche di tipo temporalesco in area alpina e prealpina e con qualche possibile rovescio lungo la dorsale appenninica centrale. Ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese come sulle due isole maggiori. La ventilazione rimarrà debole principalmente dai quadranti meridionali a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno poco mossi o mossi. Le temperature non subiranno sostanziali cambiamenti al centro-nord, attestandosi diffusamente tra i 30 e i 35 gradi, con le città più calde che saranno Firenze e Roma con 36 gradi. Si attende un lieve aumento al sud, con valori massimi che nel pomeriggio toccheranno punte di 36 gradi nelle pianure interne della Puglia e localmente i 37-38 gradi sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi il 2025. Incendi, alluvioni, terremoti, uragani, ma anche il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, gli sviluppi delle guerre in Ucraina e a Gaza, la morte di Papa Francesco e l'arrivo di Leone XIV. E poi l'arresto di due presidenti che finiscono in carcere. Sono Sarkozy per la Francia e Bolsonaro per il Brasile. Queste alcune delle notizie del 2025. Cominciamo con gennaio. Il 7 gennaio un incendio tremendo colpisce Los Angeles e le aree limitrofe. Sono centinaia di migliaia gli evacuati e decine di migliaia gli immobili andati in fumo. Il 20 gennaio arriva alla Casa Bianca Donald Trump per il suo secondo mandato. Da subito ha messo in chiaro le sue intenzioni con lo slogan Make America Great Again, far tornare l'America grande. Il 1 febbraio sempre Trump colpisce Europa, ma tutto il mondo, con dazi, in particolare Canada e Messico. E poi in Unione Europea, dopo una lunga trattativa, si arriva a una tariffa di dazi del 15%. Il 28 marzo, terremoto tremendo in Myanmar, 7.7, uno dei più forti nella regione da decenni. Il 21 aprile muore Papa Francesco tra le 7 e le 8 del mattino. Aveva 88 anni nella residenza papale di Santa Marta, nel suo 12° anno di pontificato. 28 aprile, blackout nella penisola iberica fino al Portogallo. Spagna e Portogallo rimangono bloccati, milioni di persone sono rimaste senza elettricità, servizi come trasporti, aeroporti, bancomat e telecomunicazioni che saltano da Barcellona a Madrid e Lisbona. In Europa mai era accaduta una cosa di queste dimensioni. 13 e 14 giugno, escalation tra Israele e Iran. Il motivo dichiarato da Israele è quello di difendersi dalla possibilità che Teheran sviluppi bombe atomiche, cosa di cui Israele si è sempre detto certo. I combattimenti finiscono il 24 giugno. 13 ottobre, rilascio degli ultimi ostaggi israeliani in mano ad Hamas. Da una parte vengono rilasciati tutti gli ultimi ostaggi israeliani il 13 ottobre e contemporaneamente migliaia di prigionieri palestinesi. 21 ottobre, finisce in carcere Nicolas Sarkozy dopo la condanna a 5 anni di reclusione per associazione a delinquere. Il 4 novembre una svolta democratica a New York. Diventa sindaco Zoran Mabdani, che batte sia l'ex governatore Andrew Cuomo che il candidato repubblicano Carsi Sliwa. Il 5 dicembre Mattarella accende la fiamma olimpica che, partita da Atene, arriva a Roma. L'11 dicembre l'IA, l'intelligenza artificiale, vince il titolo di persona dell'anno per il Time. E l'anno si chiude con un'altra strage. Siamo a Sydney, esattamente a Bondi Beach. Due persone hanno aperto il fuoco sui partecipanti a questa festa, causando 15 morti. Cambiamo pagina, parliamo di sport. Un anno senza precedenti. Intanto la vittoria del Napoli dello scudetto al termine di un grande duello con l'Inter. Un anno chiuso col secondo trofeo, la Supercoppa italiana, per una coppiata che mancava dai tempi di Maradona, dal 1990. Non esiste ovviamente solo il calcio. Il tennis in primis, con Jannik Sinner che ha vinto e stravinto, si è contraddistinto con grandi vittorie e su tutte quella di Wimbledon. E successi per il tennis azzurro, anche oltre a Sinner, Musetti alle Finals. Ancora il successo di Federica Brignone nello sci, oppure delle nazionali di pallavolo maschile e femminile. Il 2025 è stato segnato purtroppo da grandi scomparse, come quella dell'imperatore degli stilisti Valentino, ma anche Giorgio Armani ci ha lasciato, il fotografo Oliviero Toscani, la cantante Ornella Vanoni, il conduttore Pippo Baudo, l'icona del cinema Brigitte Bardot, a dir significativi che hanno riguardato anche il regista David Lynch, l'attore Robert Redford e il calciatore Fabio Cudicini. Chiudiamo con la musica. Sanremo. Sanremo lo vince nel 2025 Olly con Balorda Nostalgia, secondo arriva a sorpresa Lucio Corsi con Volevo essere un duro e terzo il cantautore Bruno Lisas con L'albero delle noci. E adesso un anno in un'ora con la musica del 2025. Noi torniamo domani.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino.

Roma. Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia sabato 11 luglio. Cielo in prevalenza sereno sul paese, con qualche nube in più su pianure e coste del nord. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati piovaschi anche di tipo temporalesco in area alpina e prealpina, e con qualche possibile rovescio lungo la dorsale appenninica centrale. Ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese, come sulle due isole maggiori. La ventilazione rimarrà debole principalmente dai quadranti meridionali a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno poco mossi o mossi. Le temperature non subiranno sostanziali cambiamenti al centro-nord, attestandosi diffusamente tra i 30 e i 35 gradi, con le città più calde che saranno Firenze e Roma con 36 gradi. Si attende un lieve aumento al sud, con valori massimi che nel pomeriggio toccheranno punti di 36 gradi nelle pianure interne della Puglia e localmente i 37-38 gradi sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio tutta italiana.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: scattare una foto.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 11 luglio. Cielo in prevalenza sereno sul paese, con qualche nube in più su pianure e coste del nord. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati piovaschi anche di tipo temporalesco in area alpina e prealpina, e con qualche possibile rovescio lungo la dorsale appenninica centrale. Ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese, come sulle due isole maggiori. La ventilazione rimarrà debole principalmente dai quadranti meridionali a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno poco mossi o mossi. Le temperature non subiranno sostanziali cambiamenti al centro nord, attestandosi diffusamente tra i 30 e i 35 gradi, con le città più calde che saranno Firenze e Roma con 36 gradi. Si attende un lieve aumento al sud, con valori massimi che nel pomeriggio toccheranno punti di 36 gradi nelle pianure interne della Puglia e localmente i 37-38 gradi sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Mattina Italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: La mattina italiana.
2: Ma buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate. Buongiorno a tutti voi, che bello ritrovarvi. Sono sempre Elena Scisci per questo weekend, per queste due ore da trascorrere insieme, perché sarà davvero una puntata davvero speciale, fino alle ore 12:30, per accompagnarvi e accompagnare la vostra mattinata, chiaramente con tanta musica italiana, ovviamente, ospiti, curiosità, storie e naturalmente con i vostri messaggi. Vi ricordo subito il numero 334 60 45 640 per interagire con me. Chiaramente non mancheranno gli ospiti, ma sarà una puntata diversa, speciale. Avremo il cuore un po' più pesante questa mattina, perché l'abbiamo letto, l'abbiamo sentito un po' dappertutto: la musica italiana perde una delle sue voci più eleganti, più amate, più rappresentative della storia della musica italiana. E qui a Rai Radio Tutta Italiana ricorderemo nel corso di questa puntata proprio un artista che ha attraversato oltre 60 anni di storia del nostro paese. Sto parlando di Peppino Di Capri, un maestro, e accompagnando lui intere generazioni con canzoni che poi sono diventate patrimonio della memoria collettiva. Lui non è stato soltanto un cantante, ma è stato un pezzo dell'identità italiana. Quest'oggi lo ricorderemo insieme anche ai nostri ospiti con tanti brani, e salutiamo un uomo che ha saputo sicuramente raccontare l'amore, il mare, le emozioni e quella leggerezza tutta italiana che continua a vivere nelle sue canzoni, e che poi questa notizia sicuramente segna profondamente il mondo della musica italiana e non solo. Sono anche molto emozionata quest'oggi davvero, perché poi lui si è spento solamente all'età di 87 anni e ha scritto davvero pagine più importanti della nostra canzone. Ne parleremo, e ripeto, anche le canzoni hanno accompagnato momenti di festa, storie d'amori, estati soprattutto. E qui a Mattina Tutta Italiana Weekend Estate raccontiamo le estati, e lo facciamo proprio con lui, che ha ricordato appunto milioni di persone. E adesso ci ascoltiamo anche un suo brano classico, un capolavoro, un malinconico, no? Di Peppino Di Capri, sto parlando di Champagne, composto, pensate, da Mimmo di Francia, con il testo di Depsa e Sergio Iodice, e il brano racconta un addio elegante. Il protagonista brinda con lo champagne alla fine di un amore segreto. Ascoltiamola insieme qui a Rai Radio Tutta Italiana.

Peppino Di Capri con A voglia e cantà. Beh, questo brano davvero intenso, con un ritmo bello, tutto napoletano, poi affronta il tema universale del ricordo. È proprio quello che vogliamo fare quest'oggi qui a Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate, in queste due ore fino alle ore 12:30, e parleremo, come si ricorda proprio lui, il maestro, del tempo che passa e però rimane comunque il ricordo, come questo brano che abbiamo appena ascoltato, che poi tra l'altro è una classica ballata, no, melodica napoletana, però così ricca di atmosfera, e ripercorre così le strade del passato. Lo faremo anche noi, no? Dove il tempo poi sembra in qualche modo essersi fermato, e si fermerà, perché sarà così. Lui continuerà ad essere sempre, a far parte della storia della musica italiana, e ovviamente anche il brano ricorda, no? Evocando immagini di una Napoli, no? E anche di una Capri nostalgica. E quindi poi ci fa venire anche voglia di cantare, voglia, un po' come dice il ritornello, anche che sottolinea l'amarezza, no? Di chi si accorge che i ricordi poi sono diventati sbiaditi, ma le canzoni romantiche, le canzoni rimangono, e come lui, come Peppino Di Capri. Lo conosciamo tutti, tra l'altro sono davvero emozionatissima quest'oggi in questa puntata. Se avete voglia di emozionarvi con me, scrivetemi al 334 60 45 640. Sono curiosa anche magari di scoprire insieme a voi qualche aneddoto del grande maestro, e possiamo parlarne insieme, perché poi tutti lo conosciamo come Peppino Di Capri, però lui è nato a Capri ovviamente nel 1939, e il suo vero nome è Giuseppe Faiella, ed era Peppino un autentico bambino prodigio, e pensate, a soli 4 anni già sedeva davanti al pianoforte. Eh sì, è proprio un maestro, ed è diventato il maestro della musica italiana. E che cosa faceva? Suonava per le truppe americane presenti sull'isola durante il dopoguerra. Questo davvero mi fa venire in brividi, perché poi da lì, tutto da lì è iniziato, è cominciato questo percorso straordinario che lo ha portato a diventare uno dei simboli della musica italiana nel mondo. Quindi bellissimo. Poi adesso ripercorreremo, ripeto, nel corso di queste due ore un po' di storia, perché anche negli anni 50 e 60 chiaramente ha saputo portare anche delle novità, no? In Italia, delle sonorità nuove, ha mescolato rock, swing e melodia, mentre poi piano piano, intorno sempre agli anni 60, nel 1964 arrivò anche una curiosità che racconta proprio la sua statura internazionale, perché pensate, durante il tour italiano dei Beatles fu proprio Peppino Di Capri ad aprire alcuni dei loro concerti. Ma poi tante amicizie, ci sono davvero tanti incontri, lui davvero ha conosciuto il mondo, e anche grazie ai Beatles, un riconoscimento importante che all'epoca, no, per un artista che già allora era amatissimo dal pubblico, e così via. Poi sono arrivati i grandi successi, quelli che tutti abbiamo cantato almeno una volta nella vita, come Roberta, e come abbiamo ascoltato prima appunto Champagne. Ma un'altra hit, un altro brano stupendo che poi tra l'altro ci fa ricordare l'estate, è proprio questo, Saint-Tropez Twist. Allora direi di ascoltarlo insieme.

0: Peppino di Capri con Luca Luna Caprese qui a Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate, siamo in diretta, sono le ore 10:50 e come vi avevo annunciato all'inizio di questa puntata abbiamo aperto chiaramente in maniera speciale parlando del grande maestro che ha scritto pagine e pagine della nostra storia della musica italiana, ma vi avevo anche annunciato che avremmo avuto una giovane ospite, una giovane cantautrice che pensate, negli ultimi mesi sta costruendo il suo percorso con grande determinazione, mettendo poi al centro della sua musica emozioni autentiche, quello che stiamo facendo oggi anche ricordando Peppino di Capri, e storie anche nelle quali è facile ritrovarsi. Allora ne parleremo proprio con lei, diamo il benvenuto qui a Rai Radio Tutta Italiana a Sky. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Elena, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te che poi il tuo nome è Maria Sara, ecco, poi il tuo nome d'arte è Sky.
1: È Sky, sì, esatto.
0: Grazie per essere qui con noi in questo sabato e come ho detto abbiamo aperto questa puntata in maniera diversa, in maniera appunto speciale. Tu sei giovanissima ma sicuramente conosci il grande maestro, no? Peppino di Capri, che avrà segnato anche un po' il tuo modo, non so, di scrivere oppure di fare musica.
1: Sì, cioè, allora, segnato no perché non l'ho ascoltato tantissimo, però è veramente stata una figura fondamentale, ha fatto delle canzoni che sono entrate nella vita di tantissime persone, quindi ha lasciato il segno, un segno molto importante, secondo me.
0: Sì, lo ha fatto e lo continuerà a fare per rimanere tuttora nella storia. Ma tornando a noi, perché da poco è uscito il tuo nuovo singolo e sono felice che lo presenterai proprio qui a Rai Radio Tutta Italiana, anche perché è un titolo che colpisce subito, sto parlando di Non ci credo più, perché sembra quasi poi una frase, no, detta così, distinto, un po' come noi che non ci crediamo quello che è accaduto questa mattina di Peppino di Capri. Allora, entriamo nel vivo perché poi parla anche di ricordi e momenti in cui di situazioni che non accetti, non so, ecco, vediamo insieme, scopriamo insieme,
1: allora,
0: questo nuovo singolo.
1: In realtà Non ci credo più nasce proprio dalla necessità di mettere un punto a una relazione in realtà molto generica, perché potrebbe anche essere vista come una relazione in amicizia lavorativa, che ne so, qualsiasi cosa,
0: sì.
1: Comunque mettere un punto a quella cosa che ti faceva stare male, non ti faceva esprimere a pieno, ti bloccava sotto vari punti di vista e ti manipolava, quindi ti offuscava proprio la mente, non riuscivi a trovare una via d'uscita. Questo è stato proprio il punto in cui ho deciso di mettere fine a quella situazione e scrivere poi questa canzone, che è venuta fuori proprio come un flusso di pensieri ed è stato veramente semplice proprio realizzarla.
0: Mi piace tanto, purtroppo è un tema tuttora, no, che appartiene un po' a tutti, non solo alla Gen Z, ma millennials, boom, ormai purtroppo ci sono situazioni del genere, non solo per quanto riguarda, come hai detto tu, l'amore, ma anche amicizie e anche in famiglia, dei rapporti tossici,
1: sì,
0: e anche nel lavoro. Quindi comunque grazie alla musica hai saputo esprimere un messaggio importante, no, che aiuta non solamente te, ma poi tante altre persone che ascolteranno il tuo brano.
1: Sì, io spero che possa aiutare chi lo ascolta, che magari sta vivendo una situazione simile, possa aiutarlo a fargli aprire gli occhi e a fargli prendere le distanze da quello che sta vivendo, perché per me non c'è stato nessuno ad aprirmi gli occhi.
0: Sì.
1: È stato proprio tutto quanto un pugno in faccia. Quindi spero.
0: Quindi comunque è una situazione personale che racconti.
1: Sì. Sì.
0: Sì.
1: Assolutamente sì. È stato duro viverla, però scriverne è stata una liberazione.
0: Sicuramente è una libertà, è un gesto di libertà il tuo brano Non ci credo più, il tuo nuovo singolo, e sono felice che tratti e soprattutto questa tematica e soprattutto ne parli con tanto coraggio, ma anche, come hai detto tu, con estrema libertà, e ne stai parlando proprio qui a Rai Radio Tutta Italiana, e sicuramente ci saranno degli ascoltatori che si troveranno in questa situazione, perché di rapporti tossici ce ne sono tanti. Se avete voglia di interagire con noi 334 60 45 640. Siamo in diretta, sono le 10:55. Io direi, mi piace entrare proprio nel vivo, no, del brano. Ascoltiamolo insieme e poi continueremo a parlarne di questa tematica che purtroppo tuttora è attuale nel 2026. Lo ascoltiamo, che dici, Sky?
1: Certo, assolutamente.
0: Allora, qui a Rai Radio Tutta Italiana, Non ci credo più, Sky.

0: Rai con Non ci credo più, qui a Radio tutta italiana mattina, tutta italiana weekend estate. Beh, questa è una frase davvero giusta per raccontare questa storia. Ne stavamo parlando proprio con lei, con Sky, di questa relazione, di questi rapporti, no, tossici, e ascoltando dei brani come il tuo, no, Sky, che parlano di queste relazioni complicate, sicuramente ci fanno capire che non siamo soli e ci aiutano ad andare avanti come hai fatto tu.
1: Assolutamente, il fatto di non essere soli è una cosa fondamentale. La cosa importante è parlarne sempre con le altre persone che ci sono vicine, perché è un confronto che noi da soli non possiamo darci. Quindi magari se giustifichiamo un determinato comportamento, magari qualcuno che è a fianco a noi e vede la situazione in terza persona ci può aiutare ad aprire gli occhi su quello che sta succedendo, magari noi non ce ne rendiamo neanche conto.
0: Vero, tu sei giovanissima, c'è stato un momento, no, in cui hai iniziato un qualcosa in particolare che hai avuto non solo il coraggio di raccontarlo grazie al brano Non ci credo più, però che hai iniziato a credere, no, in te stessa per ricominciare, perché a volte, ecco, lanciamo questo messaggio anche per i giovani in ascolto, che ne sono tanti, soprattutto qui nella nostra radio. Come si fa? Ecco, tu l'hai fatto attraverso la musica, ma come hai fatto a ricominciare a credere in te stessa?
1: Diciamo che è stata forse una cosa derivata anche dalla rabbia che provavo nei confronti di quella persona che mi ha fatto stare così male. Cioè, forse è stata una reazione, e grazie a questa reazione sono riuscita poi ad acquisire maggiore sicurezza in me stessa. Non che io non l'abbia mai avuta, perché comunque non sono mai stata una persona totalmente insicura, cioè sicuramente le mie insicurezze le ho, però diciamo che dopo che è successa questa cosa io ho proprio cioè ho detto: ma com'è possibile che io mi sono fatta prendere così tanto in giro e non ho pensato prima a me stessa? Com'è possibile? E quindi da lì ho detto: basta, io adesso in questo momento della mia vita chiudo i rapporti con tutte le persone che mi fanno questo e inizio a coltivare me stessa.
0: Bravissima, che bello ascoltare le tue parole. E tra l'altro la cosa bella è che l'hai unita, no, con la musica, che abbiamo ascoltato il tuo nuovo singolo Non ci credo più, e musicalmente la canzone ha questa energia molto estiva, e quindi hai affrontato tematiche importanti però con questo sound molto più estivo e leggero, quindi
1: sì, dai, volevo addolcire la pillola.
0: E chiaramente le emozioni sono molto vere, e hai scritto anche tanti altri brani. Tu ogni volta quando scrivi una canzone parti sempre da qualcosa che hai vissuto, quindi di personale, oppure a volte anche, non so, lasci spazio alle esperienze anche degli altri o prendi spunto da altro?
1: È capitato anche con Polaroid, la canzone che ho fatto uscire prima di Non ci credo più.
0: Sì.
1: Diciamo che lì ho preso ispirazione sia da qualcosa che mi è successo, sia da cose che ho visto, tipo film o cioè cose, diciamo, che si possono vedere tutti i giorni. In particolare la scena di un film dove c'è Carlo Verdone.
0: Sì.
1: E il film è Manuale d'amore 2, se non mi sbaglio.
0: Sì.
1: Oltre, non mi ricordo, comunque la scena in cui lui sale sul tetto del balcone e si mette il lenzuolo bianco in testa.
0: Bellissimo.
1: Sì, quella scena lì l'ho presa e l'ho messa un po' a modo mio nella canzone.
0: Stupendo, stupendo, vedi che poi comunque l'intreccio, no, delle arti, in questo caso del cinema, ha influenzato sicuramente in bene. Tra l'altro però hai anche scelto di studiare musica in un'accademia importante, no? Quindi la formazione, va bene la passione, ma bisogna sempre studiare.
1: Assolutamente, infatti sto in sessione in questo momento.
0: Sei in sessione? Ah, sì. Sessione d'esame, ti abbiamo disturbato.
1: No, assolutamente, una pausa non fa male a nessuno.
0: Ecco, però quanto è stato fondamentale per te comunque studiare, confrontarti anche con vari musicisti, insegnanti, per poi riuscire a trovare la tua identità, il tuo modo anche, che poi diverso, perché è diverso anche il tuo timbro di voce molto fresco e giovanile rispetto agli altri, quindi comunque hai trovato la tua identità grazie anche allo studio.
1: Sì, assolutamente, senza lo studio diciamo che non puoi fare tantissimo, anche perché magari puoi avere il dono naturale, puoi avere talento e puoi utilizzare la tua voce per fare le cose che ti piacciono, però nel momento in cui studi acquisisci una consapevolezza di te che prima non avevi. Cioè, assolutamente, io ci metto le mani sul fuoco e non me le brucio per questa cosa che ho detto. L'idea è fondamentale.
0: Certo, prima abbiamo citato il maestro Peppino Di Capri, hai detto che ha inciso poco, ma chiaramente lo conosci, ha fatto la storia della musica italiana, però
1: certo,
0: ci sono degli artisti che sono stati dei punti di riferimento per te, internazionali, no?
1: Sì, sì, tipo i Queen, che li ascolto da quando ho memoria, perché mio fratello era ed è grande fan dei Queen, quindi aveva tutti i dischi e mi faceva ascoltare dalla mattina alla sera e le so tutte le canzoni a memoria, e diciamo che sono un po' nato con il mito di Freddie.
0: Sì.
1: E poi ho conosciuto, vabbè, quando avevo tipo 12 anni sono innamorata dei One Direction.
0: Bellissimo. Poi ho visto
1: Esatto. Ci stava arrivando. Infatti poi quando si sono lasciati io poi mi sono super affezionata ad Harry, e proprio sono andata di recente al concerto che ho fatto al Wembley a Londra.
0: Ci sei stata, quindi?
1: Sì, assolutamente sì.
0: E chissà, se tra poco, chissà, probabilmente, perché poi la radio tutta italiana porta tanta buona fortuna, aprirai magari un suo concerto, perché no?
1: Oddio,
0: o insieme,
1: magari,
0: o insieme, un duetto. Sì.
1: Assurdo.
0: Eh sì, guarda, io sono riuscita a realizzare il mio sogno, ci ho messo un bel po', più di 15 anni per intervistare, chiaramente sono giornalista, conduttrice, quindi l'obiettivo era, però ho fatto anche il duetto, ho avuto modo anche di canticchiare con lui, e quindi ho fatto quello più quello, sto parlando di Filippo Neviani in Artenec, penso che sicuramente lo conosci. Beh, ho avuto modo comunque di incontrarlo, quindi anche tu sicuramente avrai modo di incontrare Harry Styles, il tuo Harry. Tornando a parlare di te e di musica, siamo nel pieno dell'estate, oltre alla sessione di esami, come hai detto tu, ci saranno sicuramente tante sorprese. Dove sarai, dove ti troveremo? Perché poi il contatto col pubblico è importante, soprattutto in questi periodi. E qualche spoiler, perché negli ultimi mesi ti abbiamo visto anche, hai avuto tante soddisfazioni, il premio Lunezia, sei stata a alcune finali, no? Di concorsi importanti.
1: Sì. Allora, diciamo che quest'estate forse la prendo proprio per relax.
0: Per studiare,
1: esatto, sì, perché poi a settembre devo dare altri esami che non sto dando in questa sessione qui estiva.
0: Sì.
1: Quindi me la prendo un po' più rilassata. Poi fa un caldo.
0: Fa molto caldo.
1: Milano.
0: Però ci ascolteremo sicuramente il tuo nuovo singolo per tutta l'estate. Che dire, una bella pausa però con te in radio, come era in radio tutta italiana.
1: Esatto, giusto.
0: E allora,
1: niente.
0: Prego, scusami, ti ho interrotto.
1: No, tranquilla, vai.
0: È stato un piacere davvero conoscerti meglio, chiaramente anche grazie un po' al tuo nuovo singolo, ma siamo entrati dentro a delle tematiche profonde, come Non ci credo più, il tuo nuovo singolo che è disponibile ovunque, in radio, su tutte le piattaforme digitali. Sono contenta, in bocca al lupo per tutto, davvero per i tuoi esami, e poi presto ci rivedremo anche qui a Rai Radio.
1: Va benissimo, grazie mille.
0: Grazie
1: allora.
0: A te, Sky, grazie per essere stata
1: ciao.
0: Con noi.
1: Un bacione, ciao a tutti.
0: Adesso continuiamo con un'altra grande artista, perché poi lei anche ci insegna tanto a cacciare un po' di coraggio e a credere in se stessi. Lo fa perfettamente con il suo singolo, sto parlando di Annalisa con Esibizionista. Ascoltiamola insieme.

Voilà con Elettra Lamborghini qui a Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate, sono le 11:14, sono Elena Scisci, staremo in diretta fino alle ore 12:30 e abbiamo appena salutato una giovane cantautrice, Sky, ha presentato qui il suo nuovo singolo e se avete voglia anche di interagire con me vi ricordo il numero 334 60 45 640, con lei abbiamo anche affrontato il tema proprio del suo nuovo singolo, quello dei rapporti tossici, di queste relazioni che siano d'amore, d'amicizia, davvero ne sono tanti purtroppo ancora oggi ed è difficile e accade tutto ciò anche nel mondo del lavoro e quindi è bello anche parlarne, confrontarsi ed è bello anche farlo qui in radio, a Rai Radio Tutta Italiana, in questo sabato, oggi è sabato 11 di luglio, staremo insieme anche domani che è domenica 12 di luglio per questo speciale estivo, per questo weekend tutto estivo di luglio e come abbiamo detto questa mattina e sono un po' emozionata ma davvero tanto, ecco, tolgo il po', sono molto emozionata perché abbiamo dedicato insieme comunque ai nostri ospiti che tra l'altro tra poco a breve ne avremo un altro, però non possiamo non dedicare questa puntata davvero speciale al gigante della nostra musica, al maestro Peppino Di Capri, perché beh, la sua è stata una carriera davvero straordinaria e ha partecipato anche 15 volte al Festival di Sanremo, l'ha vinto anche 2 volte, parlo anche di Sanremo perché poi noi con Rai siamo presenti e seguiamo proprio il Festival della Musica Italiana e lo ricordiamo anche nel 1973 con Un Grande Amore e Niente Più, magari tra poco lo ascolteremo, oppure nel 1976 con Non Lo Faccio Più, sono state 2 vittorie che raccontano il valore di un interprete capace anche di rinnovarsi, è quello che parlavamo prima con l'ospite Sky, perché bisogna rinnovarsi, rinascere, no? Senza perdere anche mai la propria identità e avere il coraggio di farlo, e lui l'ha fatto, Peppino Di Capri lo ha fatto anche attraverso e soprattutto la sua musica, lui era un artista tutto tondo, un pianista raffinato, un cantante elegante, un artista che non ha mai rincorso le mode e questo anche è fondamentale, è stato lui anche con diciamo il suo stile unico, no? Ad attraversarle tutte, anche lui molto rock e lo abbiamo visto negli anni 60 anche alla grande melodia italiana passando poi per il twist e ovviamente la musica napoletana, io sono campana, sono qui a Roma per Radio Tutta Italiana qui a Via Asiago 10 ma sono campana doc e quindi ovviamente tutti i suoi brani, tutte le sue canzoni le amo tantissimo perché poi sono delle ballate romantiche e parlando della mia Campania e parlando della regione Campania chiaramente non possiamo citare il suo bellissimo rapporto con Capri perché non era soltanto il suo cognome d'arte, magari molti non sanno questo aneddoto perché era la sua casa, Capri è casa, Capri è il rifugio, è il luogo dove lui tornava sempre, quindi era lì, se ne andava proprio in un momento dove aveva bisogno, no, di se stesso, ritrovava quell'isola che poi tuttora, quest'oggi 11 di luglio, sabato 2026, lo saluta chiaramente con affetto e gratitudine come lo fa tutto il mondo e tutta l'Italia, perché poi Peppino Di Capri ha anche portato il nome di Capri, quindi della nostra Campania, nel mondo anche in modo molto molto naturale e come faceva lui seduto davanti a un pianoforte, una carriera immensa che davvero non bastano 2 ore per raccontarla o pochi talk per parlarne insieme, è una carriera dove ha ricevuto anche uno dei più importanti riconoscimenti anche per quanto riguarda lo Stato italiano, lo possiamo ricordare nel 2005 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli conferì, pensate, l'onorificenza di Commendatore

la cultura italiana. Ma che bello, io sono commossa, sono emozionata e voglio farlo insieme a voi, cari ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, in questa mattinata speciale, mattina tutta italiana, weekend speciale, speciale per il nostro maestro Peppino Di Capri. Vi ricordo il numero, se avete qualche messaggio anche oppure un'emozione, un vostro desiderio per ricordare il grande maestro, 334 60 45 640. E un altro bel ricordo, però ve lo dico tra poco, perché ci ascoltiamo lui, sto parlando di Renato Zero, perché beh, loro erano grandi amici, avevano un rapporto davvero speciale. Allora ce l'ascoltiamo e poi continueremo a parlarne qui a Rai Radio Tutta Italiana, il Mercante di Stelle.

credere in me, devo dirti che io sono solo un mercante di stelle, con le oneste bugie e la finta realtà di un ragazzo che mai sarà grande. Sono fatto così, è più forte di me, perché sono un mercante di stelle. Certi

questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così.

Grande amore, niente più. Peppino Di Capri qui a Rai Radio, tutta italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate. È bello ricordare i suoi più grandi successi, perché tutti li abbiamo cantati, soprattutto questo brano davvero pieno d'amore, è meraviglioso, sono emozionatissima, ma ce ne saranno tanti altri di artisti come lui, chissà, a raccontare l'amore come in questi brani, e non solo l'amore, come abbiamo detto. Vi ho annunciato prima, vi ho parlato che sicuramente abbiamo parlato dell'isola di Capri, dove lui ha vissuto gran parte della sua vita, no? Con anche il suo storico locale, ricordiamolo, il Number Two, che è stato un punto d'incontro per tanti anni di artisti, imprenditori e personaggi internazionali, un luogo simbolo della dolce vita italiana. Prima, passando poi dai brani chiaramente più attuali, come facciamo sempre qui alla Radio Tutta Italiana, vi ho messo non a caso anche l'artista Elettra Lamborghini. Perché? Perché c'è stata una canzone, no? Nata quasi per caso, che era stata proposta inizialmente a Domenico Modugno, che poi decise, no, di non inciderla, e Peppino la fece sua nel 1973, e poi quel brano entrò nella storia della musica italiana, diventando una colonna sonora di matrimoni. Chiaramente sto parlando di Champagne, avete già capito, l'abbiamo ascoltato prima. È diventata questa colonna sonora anche per le feste, per le serate d'estate, per i ricordi di famiglia. Tuttora è così, quindi pensate quanti anni sono passati. Però lo stesso artista raccontava anche con il suo sorriso che proprio anche grazie agli incassi di Champagne, che cosa fece? Riuscì persino a comprarsi la sua prima Lamborghini. E quindi mi è piaciuto fare così ho legato, no, l'artista Elettra Lamborghini con lui, perché come potete vedere era legato a tutti, con tutti. Ma lo abbiamo detto, negli ultimi anni ha lavorato tantissimo anche con un altro grande artista, perché poi lui non aveva mai perso l'entusiasmo per la musica, nonostante comunque la grande età, perché aveva solamente quasi circa 87 anni. E quindi ha lavorato fino alla fine, a parte poi comunque la malattia, e ce l'ha fatta anche insieme a questo bellissimo rapporto di amicizia che aveva con Renato Zero. Quindi anche prima abbiamo ascoltato un grande suo brano storico, e la loro è stata un'amicizia lunga, durata oltre 50 anni, e ce ne sono di amicizie così. Io ho avuto modo di avere, tuttora ho delle amiche intime di vecchia data che adesso poi i nostri figli, no, di generazione in generazione portano avanti. Però è bello che questo accade anche per quanto riguarda il mondo dello spettacolo e della musica, che non sempre, ecco, è un mondo comunque difficile, ma fatto anche di duro lavoro, e loro sono sicuramente un esempio fatto di questa amicizia, fatta di rispetto, di affetto e di appunto collaborazione. Perché solo poche settimane fa è accaduto da poco che Renato era andato proprio a casa lì di Peppino Di Capri a trovarlo, nella sua casa chiaramente a Capri, e abbiamo avuto modo, anzi se non l'avete fatto, e sicuramente anche noi lo faremo, quindi sbirciate i nostri canali social ovunque, e scaricate anche l'app gratuita di Rai Play Sound, perché poi se vi siete persi l'intera puntata, che abbiamo iniziato alle 10:30 e staremo insieme fino alle 12:30, avrete modo di riascoltarla proprio sulla nostra app gratuita Rai Play Sound, e tanti contenuti e tante anche immagini sui nostri canali social potete andare a sbirciare, perché qualche settimana fa, come dicevo, c'è stato questo abbraccio infinito che è oltre tra Renato Zero e Peppino Di Capri, che sicuramente oggi assume un significato ancora più profondo. Le sue canzoni continueranno a vivere, e lo faremo noi qui a Radio Tutta Italiana, lo faremo anche nel corso
della settimana prossima, lo ripercorreremo anche in questo weekend, anche domani staremo insieme fino alle ore 12:30 in questo sabato e domani domenica. Continueranno a vivere le sue canzoni, perché la grande musica non conosce il tempo, cambia il mondo, cambiano le generazioni, però alcune melodie restano sempre con noi qui a Radio Tutta Italiana, quindi abbiamo dedicato questo ricordo e questo nostro omaggio al grande maestro Peppino Di Capri, che con la sua voce continuerà ad accompagnare la storia della musica italiana, quindi la sua musica continuerà, ripeto, ad accompagnarci, perché ci sono artisti che non se ne vanno davvero mai, come lui, rimangono nelle note di un pianoforte, in una melodia che partirà qui alla radio di Radio Tutta Italiana, e poi quando faremo i brindisi fatto con le persone che amiamo, non per forza lo champagne. Quindi grazie, il nostro grazie di Radio Tutta Italiana va sicuramente a Peppino Di Capri per tutto quello che ci ha lasciato, quindi davvero buon viaggio maestro. E ecco, abbiamo dedicato questo talk immenso a lui, tra pochissimo avremo un'altra giovane cantautrice, un altro ospite che presenterà qui il suo nuovo singolo. Continua la buona musica di Radio Tutta Italiana, rimanete con noi per tante altre sorprese fino alle 12:30. Adesso ci ascoltiamo Tiro Mancino con Sale, Amore e Vento.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

0: Fiorella Mannoia con Mariposa qui a Radio Tutta Italiana Mattina, Tutta Italiana Weekend Estate. Siamo in diretta, sono le ore 11:39. Come vi avevo annunciato all'inizio di questa puntata, ci sono tanti ospiti e soprattutto tante giovani donne, giovani cantautrici. Abbiamo appena ascoltato una grande della storia che fa e che ha fatto la storia della musica italiana, ma la storia continua con le giovani artiste come lei, che tra l'altro ha una voce davvero incantevole, però non vi posso svelare troppo perché dovete scoprirlo voi. Quindi diamo il benvenuto a Maddalena. Ciao, buongiorno. Un attimo, eccoti, ti sentiamo. Ciao.
1: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito, ciao a tutti voi.
0: Grazie a te, che bello, sono felicissima perché oggi, allora, è una puntata speciale perché ci abbiamo dedicato questi momenti al grande maestro Peppino Di Capri e sicuramente anche tu, no? Ne abbiamo parlato anche con la giovane artista precedente, in qualche modo avrà influito, no? Anche nella tua musica.
1: Certo, allora innanzitutto grazie per l'invito ragazzi, e è sempre importante celebrare i grandi artisti del passato, e Peppino ci ha segnato generazioni di amori estivi nati in questo periodo, no? E quindi sai quei personaggi che sono comunque brali nei loro prodotti, e quindi si fa molto riflettere come poi sono delle canzoni d'amore come le sue eterne, no? Che in qualche modo parlano a più generazioni, e quindi chi non ha fatto un ballo appunto l'estate con le sue note d'accompagnamento, quindi insomma sempre giusto celebrare la bella musica.
0: Sì, è così, e lo facciamo anche con te. Lo facciamo con te, non solo per il tuo nuovo singolo Ehi, che mi piace tanto, mi piace tanto già il titolo, perché si fa un attimo Ehi, ci fa fermare e ci fa subito prendere l'attenzione, però mi piace anche parlare, o magari come hai detto tu, fare questo confronto, perché anche tu segui la musica, però hai sperimentato comunque la tua parte artistica, la tua identità ben precisa e non senza rincorrendo le mode, un po' come quello che appunto hanno fatto e fanno i grandi artisti della storia, come appunto Peppino Di Capri.
1: Beh, ti ringrazio, wow, questa è una bellissima introduzione. Beh, insomma, io sono una giovane cantautrice, sto iniziando con il mio progetto, e quest'inverno sono usciti due singoli, Caro Amico e Maddalena. Io sono Maddalena, quindi insomma il secondo singolo è facile e si evince che comunque è una storia personale e anche autoironica.
0: Sì.
1: E l'idea è sempre questa, in qualche modo cercare con le proprie canzoni di trovare una chiave comunicativa diversa, no?
0: Sì.
1: Io sto provando attraverso gli strumenti, spero di...
0: Ci stai provando, ma lo fai bene, lo fai perfettamente, perché unisci quella leggerezza che ci vuole, soprattutto qui d'estate, in questi periodi, in questi momenti, in questa fase, no? Tu in che fase sei della tua vita?
1: Io sono in una fase felice e molto intensa. Il mio sogno sta diventando un mestiere, sì. E quindi con tutte le responsabilità del caso, però anche delle grandi soddisfazioni, perché comunque sai, provare a fare della propria vita la propria passione è un dono.
0: Lo so.
1: Sono grata tutti i giorni per questo, non senza poco lavoro, ecco, perché comunque io sono molto, cerco sempre in qualche modo di mettermi alla prova musicalmente, trovare una struttura che possa essere densa, però delle sonorità pop, no? Cioè io dico sempre, secondo me, le canzoni che funzionano, che piacciono, che rimangono, sono quelle che dicono qualcosa in qualche modo, però si colpiscono prima i piedi e i cuori e poi eventualmente il ragionamento. Quindi questa è la mia ambizione, ecco.
0: Sì, riflessioni.
1: Parlare prima e pensare dopo, ecco.
0: Sì, sì, e tra l'altro anche ne parli con sincerità, no? Nei tuoi brani, nelle tue canzoni. Tornando al titolo del tuo nuovo singolo, come dicevamo prima, sembra quasi che stessimo chiamando qualcuno, magari anche l'attenzione, no? Con Ehi, come nasce questo titolo e questa idea?
1: Allora, in realtà il mio ultimo singolo si chiama proprio Ehi Maddalena, perché è come una, è come se fosse un'autoesclamazione rivolta a me stessa in qualche modo, come a dire che cogli l'attimo di felicità quando ti si presenta davanti.
0: Sì.
1: Il ritornello resta appunto che la vita è un istante breve che corre veloce tra noia e rumore, quindi ehi, svegliati e cogli questo istante breve, ecco, quando ti si presenta davanti. Quindi chiaramente ha una valenza anche autoironica, perché io comunque chiaramente parto da me stessa per poi estendere l'invito a tutto il pubblico, a chi mi ascolterà, no?
0: Certo. Certo, e lo faranno in tanti, soprattutto qui alla Radio Tutta Italiana. Io ho bloccato la base di fondo perché così ti ascoltiamo meglio, perché essendo appunto una telefonica poi ti aspettiamo in studio, qui a Roma, via Asiago 10.
1: È una grande felicità per trovarvi in studio.
0: E qui facciamo tutto noi, tutto autoregia in contemporanea, wow. Quindi ho fermato la base per ascoltare meglio e soprattutto per entrare, ripeto, nel vivo di questo tuo nuovo singolo. Intanto ricordo il numero ai nostri ascoltatori se vogliono interagire con noi: 334 60 45 640. Siamo in diretta, sono le 11:45. Insieme a me c'è la nostra giovane cantautrice Maddalena. Ecco, abbiamo detto che comunque è un titolo bello un attimo che ci fa fermare, però c'è una frase, come hai detto tu, del ritornello: cerco un centro senza troppa gravità, no? Questa anche comunque è un'immagine molto bella.
1: Ti ringrazio. Beh, sai, quello che provo a fare è prendere anche dei passaggi importanti dei cantautori che hanno segnato in qualche modo la mia formazione, per rielaborarli, riproporli, no? Sempre con grande cura e rispetto. E Battiato per me è stato un grande, insomma, come immagino per tanti nuovi cantautori, è sempre un punto di riferimento.
0: Sì.
1: E quindi esatto, comunque in qualche modo riassume un po' la mia attitudine alla vita, cioè l'idea di essere profondi in qualche modo, no?
0: E l'hai portato nella tua musica.
1: Sì, voglio trovare un centro ma senza troppa gravità, quindi fatemi in qualche modo comunicare le cose importanti, fatemi riflettere però anche con leggerezza, perché appunto credo che la leggerezza sia una qualità essenziale.
0: È così, è così. E insieme anche all'ironia, quello che hai fatto tu nei tuoi brani. Allora io direi di ascoltarlo insieme, tutta per voi qui a Rai Radio Tutta Italiana, Maddalena con Ehi. Hey.

0: Maddalena qui a Radio Tutta Italiana con EI e ce l'abbiamo proprio in collegamento con noi. Ma che bello Maddalena, bellissimo, è pieno di energia questo brano, con il ritornello è bello, ti entra proprio in testa, poi con delle frasi no specifiche che ci fanno tornare, detto tu, l'equilibrio, ma ci danno anche la giusta carica.
1: Grazie, che bello, sono felice, questo è l'obiettivo.
0: Esatto, e poi è molto una hit molto estiva, si sente quello che ci vuole in questo luglio, caldo luglio. E, abbiamo visto che comunque grandi artisti, no, hanno inciso, soprattutto per quanto riguarda il tuo modo, no, di scrivere, di realizzare canzoni, però hai anche avuto modo di avere delle esperienze importanti dal vivo, hai aperto grandi concerti di altri artisti, altrettanto ecco come te. Io dico che sono allo stesso tuo livello, sto parlando di Jovanotti e anche Cristiana De André, prego.
1: Tu sei molto, tu sei molto cara, io devo dire che invece
0: merito tuo.
1: Raccolgo e imparo da grandi artisti affermati che mi fanno danno fiducia, prima fra tutti Lorenzo Jovanotti, che comunque è stato, sì, diciamo, il primo a aprire il suo palco, aprirmi le braccia. Comunque sai, sono grandi artisti, ma non tutti immagino la generosità di,
0: certo,
1: di spirito, no? E sì, quando vedi un artista così noto in qualche modo avere un'attitudine proprio così generosa rispetto a noi emergenti è commovente, no? Perché vuol dire che la curiosità anche rispetto al nuovo panorama non viene mai spenta, e io sì, sono partita così, nel senso che l'anno scorso ho aperto alcuni concerti di Jovanotti e
0: ti abbiamo anche conosciuta con un altro brano con Caro Amico, anche quello bellissimo.
1: Ti ringrazio, sì, da Caro Amico è una canzone d'amore che insomma vi invito ad ascoltare, perché sì, sono molto affezionata a quel brano. E quest'estate tra l'altro tornerò a Catanzaro proprio,
0: ecco,
1: al Dove Summer Party. Farò un piccolo set con questi due singoli usciti, anche proporrò due nuovi inediti.
0: Bellissimo, quando? Ci sono già le date o lo scopriremo anche sui tuoi canali social, se vuoi ricordare i tuoi canali.
1: Il 22 agosto a Catanzaro.
0: Oh,
1: per gli amici calabresi, insomma, li aspettiamo con grande gioia.
0: Tutta l'Italia, non solo gli amici calabresi.
1: Chiunque voglia passare.
0: Ricorda un attimo le tue pagine social, dove seguirti, e poi ecco, ripeto, siamo in piena estate, quindi sicuramente anche questa stagione ti porterà nuovi cambiamenti, viaggi, inizi e, come hai detto tu, anche nuovi brani che scopriremo ad agosto.
1: Nuovi stimoli, tanta scrittura. Io sono Maddalena e avete sentito Ehi Maddalena. I miei profili sono sotto lo pseudonimo di Maddalena, quindi è tutto molto facile.
0: Sì, vero.
1: Se gli ascoltatori vogliono insomma conoscere il mio mondo e iniziare ad ascoltare le mie canzoni, ecco, sono felice.
0: E siamo felici anche noi, davvero, sei preziosa, piena di gioia, piena di vita, e quindi grazie davvero per essere stata con noi, Maddalena, qui a Rai Radio Tutta Italiana. È stato davvero un piacere conoscerti meglio, perché io già ti conoscevo con i tuoi brani.
1: Grazie mille ragazzi, a prestissimo, vengo a trovarvi presto in studio.
0: Ti aspettiamo a braccia aperte, un grande in bocca al lupo per tutto quello che fai, che arriverà, e chiaramente speriamo di ritrovarti presto qui a Rai Radio Tutta Italiana. Buona estate, ciao!
1: Ciao.
0: Ciao Maddalena. Allora noi continuiamo, perché qui come sempre c'è la buona musica di Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana weekend. Sono le ore 11:54, quindi siamo quasi, manca l'ultima mezz'ora praticamente. Sono volate queste due ore, è possibile? Lo dico sempre che volano, però sono state belle, piene di contenuti, tanti ospiti. Abbiamo comunque avuto anche un pensiero, non potevamo non farlo, un pensiero speciale per il grande maestro, il grande artista che ha segnato e continuerà a farlo con le sue canzoni, con i suoi brani, per quanto riguarda la storia della musica italiana, e lo faremo anche noi, continueremo a ricordarlo non solo oggi, questo sabato 11 di luglio, dove tutto il mondo e tutta l'Italia ricorderà il maestro, lo faremo insieme anche domani, sempre dalle 10:30 fino alle ore 12:30, perché domani ci sarà un'altra grande puntata insieme a me, quindi 11 oggi di luglio e domani 12 di luglio. luglio, e con sempre tanti super ospiti, ovviamente con voi che mi ascoltate, che ci ascoltate. 334 60 45 640, dove siete? Siete tutti al mare? Che cosa state facendo? Non me l'avete ancora raccontato. Vi accompagneremo nei vostri viaggi al mare, dove? A casa, perché poi tra poco è ora di pranzo, con la nostra musica e con un'altra grande artista che stiamo per ascoltare. Sto parlando di Caterina Caselli con Nessuno mi può giudicare.

0: mamma non mamma finché non mi ami. Scoro para per para.
1: Ore 12, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 11 luglio. Cielo in prevalenza sereno sul paese, con qualche nube in più su pianure e coste del nord. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati piovaschi anche di tipo temporalesco in area alpina e prealpina, e con qualche possibile rovescio lungo la dorsale appenninica centrale. Ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese, come sulle due isole maggiori. La ventilazione rimarrà debole principalmente dai quadranti meridionali a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno poco mossi o mossi. Le temperature non subiranno sostanziali cambiamenti al centro-nord, attestandosi diffusamente tra i 30 e i 35 gradi, con le città più calde che saranno Firenze e Roma con 36 gradi. Si attende un lieve aumento al sud, con valori massimi che nel pomeriggio toccheranno punti di 36 gradi nelle pianure interne della Puglia e localmente i 37-38 gradi sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Programma con Nera qui a Rai Radio, tutta italiana mattina, tutta italiana weekend, estate, e siamo in diretta, sono le ore 12.08 e ripeto, sono già passate queste quasi due ore insieme, fino alle 12.30 saremo insieme. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di scaricare l'app gratuita di Rai Play Sound, potete trovare davvero di tutto, tanti contenuti e podcast davvero speciali. E intanto scrivetemi che cosa state facendo, che cosa avete fatto e se mi avete seguito dalle 10.30, perché davvero ho fatto uno speciale per il grande maestro Peppino Di Capri. 334 60 45 640, abbiamo appena ascoltato Irama, che ci fa venire voglia proprio d'estate, proprio la voglia di abbronzarci, di andare al mare con il suo Nera, che tra l'altro è un singolo di qualche anno fa. Ora il suo nuovo singolo Cabana sta andando davvero alla grande, ma nel frattempo lo abbiamo trovato in un'altra veste, tra l'altro io lo adoro insieme a Nek, Filippo Neviani, anche lui si chiama Filippo Irama, quindi tutti Filippo si chiamano, i miei grandi amori per quanto riguarda la musica. E da poco si trova ufficialmente in questo nuovo ruolo di giudice a X Factor per quest'anno 2026. Sicuramente sarà un'esperienza entusiasmante, e anche lui l'ha dichiarato che comunque la TV è una cosa che a lui preoccupava tanto, che preoccupava, una delle cose con le quali si preoccupava di più, però ha anche ammesso che sicuramente l'esperienza gli sta facendo parecchio, è cresciuto, l'abbiamo visto nel corso degli anni, ha riempito anche grandi stadi con i suoi brani, ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, e ha anche poi ringraziato un'altra grande artista della storia della musica italiana, sto parlando di Giorgia, che è la conduttrice, no? di X Factor. Quindi lui parteciperà come giudice in questo nuovo ruolo insieme agli altri colleghi di giuria come Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jack La Furia, che comunque anche grazie a loro si è messo subito a proprio agio e si è sentito chiaramente già subito a casa. Continueremo a parlare di musica, ma non solo, anche di quello che accadrà questo sabato 11 di luglio. Vi racconto anche un po' quello che abbiamo fatto questo giovedì qui a Rai Radio Tutta Italiana. Se siete andati un po' a sbirciare anche i nostri canali social, avete visto qualcosina, qualche immagine, qualche reel sui canali ufficiali della Rai. Abbiamo presentato qui il nostro palinsesto per quanto riguarda Rai Radio, Rai Radio, quindi con i podcast e le radio digitali, e ve lo dico tra poco in questo ultimo quarto d'ora, 20 minuti insieme. Come sempre c'è la buona musica, ci ascoltiamo Rose Villain con Tony F, Victoria's Secret.

Stop! Yes, neck, con se una regola c'è qui a Re Radio, tutta italiana mattina, tutta italiana weekend. Estate, quanto mi ha caricato questo brano, questa canzone stupenda. Non ci devono essere regole, non ci devono essere queste regole. Vabbè, ormai avete capito che il mio grande artista che amo all'infinito è neck. E chi è che voi amate oppure che vi fa tornare in mente un brano che ascoltate storico e che vi riporta un po' indietro nel tempo, oppure avete che ne so, un ricordo speciale? 334 60 45 640. Intanto mi avete scritto

Grazie di farvi compagnia con la buona musica di Re Radio Tutta Italiana e ovviamente come ho detto all'inizio di questa puntata con lo speciale per Peppino Di Capri. Ci sarà anche domani, chiaramente ripercorreremo tutta la sua straordinaria carriera, tutto il suo percorso artistico, ma non solo, anche a livello umano, e poi lo faremo anche nel corso della prossima settimana, da lunedì con e ovviamente anche durante tutta la giornata di quest'oggi. Oggi lo faremo anche nel corso della prossima settimana con tanti altri miei colleghi qui a Radio Tutta Italiana. Nel frattempo vi ho anticipato che in questa settimana ci sono state tante belle cose, quindi vi consiglio di sbirciare i nostri canali social, andate un po' a vedere che cosa facciamo, perché non siamo mai fermi, non è che siamo sempre fermi qui a Via Asiago 10, anche se qui facciamo tante cose nei nostri studi meravigliosi e super tecnologici. Ci spostiamo, andiamo in giro anche in tutta Italia, tuttora anche al nord Italia ci sono eventi che chiaramente supportiamo anche noi di Re Radio Tutta Italiana, quindi vi invito nuovamente a seguire i nostri canali social. E nel frattempo appunto vi dicevo che nei giorni scorsi, in questi storici studi dove mi trovo io attualmente a Via Asiago qui a Roma, è stata presentata questa nuova stagione. Noi siamo felicissimi per quanto riguarda i podcast originali e delle radio digitali durante questo incontro dal titolo, pensate un po', Storie da ascoltare. È un titolo semplice ma bello, pieno e carico, no? Di emozione, perché le storie hanno sempre un qualcosa da dire, da comunicare, da farvi ricordare, da imparare. Soprattutto abbiamo tanto da imparare dalla nostra storia o dalle storie da ascoltare. Storie da ascoltare ce ne sono e ce ne saranno tante nel corso di questo 2026, perché mi ha colpito davvero tanto questo nome. Racconta perfettamente anche quello che facciamo noi ogni giorno. Noi come qui a Radio Tutta Italiana ascoltiamo, leggiamo anche voi ascoltatori e sentiamo anche storie personali, o magari avete voglia, siamo un po' dei confidenti, ma lo facciamo anche con i nostri ospiti, con gli ospiti, con le persone, anche con gli studenti, con i giovani artisti che ci vengono proprio a trovare, che sia in presenza meglio, che così ci abbracciamo e ci conosciamo, ma lo facciamo anche noi quando siamo in tour con Rai Radio Tutta Italiana e con Rai Radio, ma lo facciamo anche, ripeto, con voi. E diciamo, perché comunque oggi il modo di ascoltare è cambiato e noi con le radio digitali chiaramente seguiamo, no, il passo della nostra società. E le cose cambiano, si trasformano e c'è chi sceglie anche la radio in diretta, come lo state facendo voi mentre in macchina, ma anche chi preferisce recuperare i podcast. E come vi dicevo, l'app gratuita Rai Play Sound lì è piena, lo potete fare poi quando volete. I podcast sono fatti per questo, sono fatti per essere ascoltati quando vi pare, se siete in viaggio, se siete in macchina, se siete a casa mentre cucinate, mentre state riposando, mentre siete sul divano, mentre state facendo le vostre cose, e potete recuperare addirittura, ecco, una puntata che magari avete perso. Chi ascolta anche un programma, come dicevo, mentre anche fate sport, perché no, quello soprattutto. E io stamattina per esempio, appena sono scesa di casa, scendevo le scalinate, ho sentito mio padre con la musica a tutto volume, ovviamente a Rai Radio Tutta Italiana su Rai Play Sound, che faceva la sua corsetta mattutina a tutto volume e stava ascoltando Rai Radio Tutta Italiana. Lo potete fare anche voi mentre fate sport. E, ripeto, cambiano gli strumenti, ma non cambia comunque il piacere di sentirsi accompagnati, che sia la mia voce, Elena Sisi, o che ne siano tante belle altre. È proprio questo il bello della radio, perché noi cerchiamo comunque di farvi compagnia, di non essere mai invadenti, ma anche di seguirvi mentre vivete la vostra giornata. Lo fate anche voi che mi tenete compagnia, lo state facendo anche in questo momento, che
che mi state ascoltando, e quindi sono felice. È bello pensare che, pur essendo comunque in luoghi completamente diversi, siamo alla fine tutti qui insieme. Questo secondo me è ancora oggi la vera magia della radio e la vera magia delle radio digitali come Radio Tutta Italiana. Non è una pubblicità, perché voglio fare così per raccontare

0: Ma vi voglio raccontarvi proprio chi siamo, quello che stiamo facendo, quello che abbiamo fatto giovedì qui a Via Asiago 10, ma quello proprio che continuiamo a fare per noi, ma anche per voi, soprattutto per voi, perché è un dare e ricevere, e senza di voi noi non siamo nessuno. Quindi lo facciamo davvero felici e continua questo viaggio con le radio digitali e i podcast, con tanta musica e tanti podcast, ripeto, tanti messaggi vostri. E siamo arrivati in chiusura. Manca pochissimo, direi, di ascoltarci un brano insieme e poi tra pochissimo alle 12:30 ci salutiamo. Adesso arrivano loro, Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore i tuoi fiori messi lì.

Yes, Serena Brancale con anima e cuore, ma adesso la sentite in sottofondo, la sentite, è la nostra sigla di Rai Radio tutta italiana, ma che bello, la voglio sentire, la voglio sentire. È terminata anche quest'oggi questa lunga puntata, una puntata davvero speciale. Grazie davvero per avermi seguito, per averci seguito, per aver condiviso con me e con noi questo spazio dedicato alla musica, alle novità e allo speciale del grande maestro Peppino Di Capri, e poi anche agli artisti che ogni giorno arricchiscono il panorama musicale italiano ed internazionale. Un ringraziamento va anche, ovviamente, ripeto, a voi. Vi do appuntamento a domani, domani è già domenica 12 di luglio, con l'ultima puntata di questa settimana, sempre con me Elena Scisci. Seguitemi sui social, seguite anche i nostri canali ufficiali di Rai Radio tutta italiana. Buona giornata, buon weekend, perché qui su Roma ci sono tante cose belle da fare. Ciao, buona giornata.

Rai Radio Tutta Italiana, la casa radiofonica della musica italiana, ricorda il grande Peppino Di Capri, la sua proverbiale gentilezza, il suo pianoforte con il quale ha fatto girare tutto il mondo la bellezza e le sette note italiane.

Rai Radio Tutta Italiana, la casa radiofonica della musica italiana, ricorda il grande Peppino Di Capri, la sua proverbiale gentilezza, il suo pianoforte con il quale ha fatto girare tutto il mondo la bellezza e le sette note italiane.

0: sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia sabato 11 luglio. Cielo in prevalenza sereno sul paese, con qualche nube in più su pianure e coste del nord. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati piovaschi anche di tipo temporalesco in area alpina e prealpina, e con qualche possibile rovescio lungo la dorsale appenninica centrale. Ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese, come sulle due isole maggiori. La ventilazione rimarrà debole principalmente dai quadranti meridionali a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno poco mossi o mossi. Le temperature non subiranno sostanziali cambiamenti al centro-nord, attestandosi diffusamente tra i 30 e i 35 gradi, con le città più calde che saranno Firenze e Roma con 36 gradi. Si attende un lieve aumento al sud, con valori massimi che nel pomeriggio toccheranno di 36 gradi nelle pianure interne della Puglia e localmente i 37-38 gradi sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Rai Radio Tutta Italiana, la casa radiofonica della musica italiana, ricorda il grande Peppino Di Capri, la sua proverbiale gentilezza, il suo pianoforte con il quale ha fatto girare tutto il mondo la bellezza e le sette note italiane.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il sì, violino, sì, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto...

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con le

0: sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati all'appuntamento con la Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi dalla 20ª posizione all'11ª, ovviamente i dischi più trasmessi dalle radio italiane. Allora andiamo a vedere prima della 20ª posizione anche quello che succede nelle 5 posizioni che la precedono, ovvero 25ª posizione Regina Risalita Annalisa con Canzone Estiva. In discesa invece alla 23ª posizione Cattive Abitudini di Mace, Salmo e Colapesce. Alla 24ª l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, due canzoni però veramente notevoli. Risale ma non conquista la classifica dei dischi caldi La Testa Gira di Fred De Palma, Anita e Skilla, quindi rimane in 22ª posizione anche se è risalita. Stabile in 21ª posizione Mamma non mamma di Madame, e quindi arriviamo alla 20ª posizione, la prima che andiamo ad ascoltare in questa classifica dei dischi caldi di questa settimana, Comuni Mortali con Achille Lauro.

19ª posizione per la classifica dei dischi caldi, cioè dei dischi più trasmessi da tutte le radio italiane. Abbiamo Dito nella piaga con Businessman.

18ª posizione per Tuca Macarena con Baby K, in leggera risalita, una canzone uscita il 5 giugno ma che trova un suo assestamento appunto dopo circa un mese dalla pubblicazione di questa canzone.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: È invece un esordio in classifica, quello nella 17ª posizione, un radio date del 3 luglio e che sta girando anche su Rai Radio Tutta Italiana, è la nuova versione di America, il grandissimo successo di Gianna Nannini, in questo caso con un featuring assolutamente esaltante come quello con Marrakesh, e fa parte di un progetto che vedrà poi celebrare appunto Gianna Nannini, una sorta di best con tantissimi ospiti. Questo è il primo singolo con una statua della libertà che si scioglie d'oro, che si scioglie in copertina, ed è fortissima. America, Gianna Nannini con Marrakesh.

0: sedicesima posizione per un radio date del 26 giugno, due settimane fa è stato pubblicato questo altro featuring molto interessante, quello di Gabri Ponte con Jovanotti, quindi immaginiamo che sarà uno dei grandi protagonisti anche del tour di Jovanotti, del Summer Festival di Jovanotti, con DNA, Gabri Ponte e Jovanotti in sedicesima posizione in leggera discesa.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldavano

quindicesima posizione invece con Fulminaccia, con lunghissima la sua permanenza in classifica, un effetto Sanremo veramente a lunga gittata. In quindicesima posizione però non è con la canzone pubblicata per il Festival di Sanremo, ma per il primo maggio, ovvero Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Stabile in 14ª posizione Anna, con un radio date di metà giugno, e quindi che si va profilando come uno dei brani che porteremo fino a fine stagione, a fine estate. Wet Girl Bastard, appunto, Anna.

12ª posizione in discesa, Emma e Fabri Fibra, anche se è un singolo che sta piacendo moltissimo, un Emma che si rinnova ogni volta e che rinnova anche i vari incontri ovviamente artistici e musicali, in questo caso con Fabri Fibra, ed è Antidroga.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Le prime due posizioni dei dischi caldi questa settimana vedono tutti i brani in discesa, e questa è una discesa abbastanza importante perché questa canzone ha occupato la vetta invece di tutta la classifica della top 10 per diverse settimane dalla pubblicazione dal 22 maggio. Adesso invece è in rapida discesa, in dodicesima posizione, però è una canzone che sta caratterizzando moltissimo quest'estate. Buon vento di Jovanotti con Alfa.
2: Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

siamo alla posizione più alta per i dischi caldi di questa settimana. Una canzone pubblicata il 1° maggio e che veramente sarà tra i suoni preferiti di questa estate 2026, Saif con Buona Domenica. Io vi ricordo gli appuntamenti fissi con la Top 10 sabato e domenica alle 15 e alle 18, alle 15 la classifica dei dischi caldi, alle 18 invece la Top 10 e poi dal lunedì al mercoledì la sera alle 22 e alle 23 e poi anche tardo pomeriggio alle 18 alle 19 o alle 19 alle 20. Insomma, siamo con voi con questa classifica per raccontare la musica che gira intorno proprio in questa lunga estate calda italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: buona domenica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia sabato 11 luglio. Cielo in prevalenza sereno sul paese, con qualche nube in più su pianure e coste del nord. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati piovaschi anche di tipo temporalesco in aree alpina e prealpina, e con qualche possibile rovescio lungo la dorsale appenninica centrale. Ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese, come sulle due isole maggiori. La ventilazione rimarrà debole principalmente dai quadranti meridionali a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno poco mossi o mossi. Le temperature non subiranno sostanziali cambiamenti al centro-nord, attestandosi diffusamente tra i 30 e i 35 gradi, con le città più calde che saranno Firenze e Roma con 36 gradi. Si attende un lieve aumento al sud, con valori massimi che nel pomeriggio toccheranno punte di 36 gradi nelle pianure interne della Puglia e localmente i 37-38 gradi sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
0: Tutta Italiana. Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

0: Eccoci qui, radioattivi in diretta dal Meta Studio di Via Asiago su Rai Radio Tutta Italiana. Sono Guido Faro, saremo insieme fino alle 18. Oggi con me in studio c'è Marzio Parisi.
1: Ma grazie di avermi rinvitato, perdonami, su questa astronave, in questo portale nuovo, in questa estate surreale, Roma è deserta. Buon pomeriggio a tutti quanti i radioascoltatori di Radioattivi.
0: Ciao Marzio, intanto come stai?
1: Meravigliosamente bene, sai Guido, questa è la prima estate che io amo, veramente. Di solito l'estate per me ha sapore di ricordi antichi, non molto piacevoli, quest'anno sono veramente contento.
0: Senti, proprio visto che parliamo di estate, oggi volevo affrontare un po' un argomento, parlare un po' del cantautorato, no? Io ovviamente, noi siamo quasi coetanei, tu sei più grande, sono quasi...
1: Me lo ricordi sempre, sempre questa cosa!
0: Per noi, credo sia anche un po' la tua sensazione. Quando parliamo di cantautorato, noi siamo formati, siamo cresciuti con i grandi, no? Quelli che sono rimasti un po' nella storia, parlo di Lucio Dalla, parlo di, non so, Daronna, De Andrea, Tenco, no? Siamo un po' cresciuti, anche mia madre mi ha fatto crescere con questo tipo di musica. Musica che magari era faceva da padrone, questa musica la faceva da padrone la melodia, la parte autorale, quindi il testo, che era molto importante. Molto spesso sono poesie. Quindi ieri abbiamo avuto recentemente Alberto Laurenti, che ha fatto tantissimi brani con il maestro Califano, dove la parola era molto importante. Allora, intanto vorrei coinvolgere i nostri ascoltatori e che possono contattarci al 334-6045-640 e raccontarci anche un po' la loro visione, il loro pensiero, la loro opinione sul cantautorato, anche sulle differenze che magari ci sono con i ragazzi, con le nuove generazioni, di tanti artisti, perché oggi magari si sono, diciamo, noi cantautori sono anche molto, sono stati per molti anni, gli ultimi anni, i rapper, i trapper, no? Quindi gente della mia età forse vede, storce un po' il naso.
1: No, anche qui, scusami se ti interrompo, è importante anche vedere come il processo creativo per gli artisti non è mai lineare, preferiscono essere colpiti dalle parole poi piuttosto che la musica e viceversa, ma anche il pubblico, gli ascoltatori, i fruitori della musica, spesso mi ritrovo a parlare con persone che adorano e privilegiano la visione del testo a discapito della musica e il contrario, quindi sono colpiti dal testo più che dalla musica, e il cantautore, il cantautorato è anche questo.
0: Guarda, la cosa che mi incuriosisce un po' è vedere questi ultimi, negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 10 anni, gli artisti sono usciti, anche i cambiamenti ci sono stati nei vari direttori del festival, si sono va bene, oggi non ci riesco, ragazzi.
1: Te lo stavi dicendo bene,
0: sì. Esatto. Parlo di, non so, Carlo Conti, Amadeus, ma di nuovo Carlo Conti, e poi arriveremo a De Martino, no? Con tutti i cambiamenti, dove piano piano sta cambiando, c'è un po' un ritorno alla melodia, c'è un po' un ritorno all'attenzione delle parole, anche se per alcuni anni con i trapper abbiamo visto invece un discorso più basato sul brano.
1: Un po' ad uso e consumo, no? Diciamolo,
0: sì, esatto,
1: a favore di classifica.
0: Esatto. Ovviamente abbiamo sotto gli occhi di tutti, c'è, cioè sotto gli occhi di tutti il grandissimo successo di Ultimo, che è uno, forse il maggiore esponente degli ultimi anni, che non viene dalla trapper, non viene dalla rap, ma è sicuramente un cantautore che ha saputo diciamo coinvolgere nella sua musica, nel suo seguito, sia i giovani, sì, a quelli un po' meno, già anche le mamme, i papà, quindi è un po' un nuovo Venditti, non so, mi viene in mente.
1: Ha un pubblico sicuramente trasversale per età, gusto, quindi ha saputo coniugare benissimo questi aspetti.
0: Beh, direi di sì, è appena 250.000 biglietti venduti a Tor Vergata, un successo clamoroso, per cui devo dire che sicuramente i numeri sono della sua. È un artista che confesso che a me piace il suo modo di scrivere, mi piace la sua delicatezza, la profondità con cui affronta alcuni temi e soprattutto il modo contemporaneo, diciamo così, nel comunicare ai giovani. Usa un loro linguaggio, però un linguaggio pulito, fatto di sentimenti, di emozioni, che arriva anche a persone più grandi che hanno magari un altro modo di vedere o approcciarsi al mondo che ci circonda.
1: E poi mi piace di ultimo che ha saputo separare, seppur così giovane, la vita professionale dalla sua vita privata, e non si sovrappone a quelli che sono i suoi impegni o la sua immagine pubblica.
0: Perfetto, quindi allora faremo così, oggi almeno la prima parte la dedicheremo ai cantautori, faremo un po' di confronti tra alcuni artisti degli ultimi anni e alcuni artisti del passato che ci hanno lasciato delle pietre miliari, ragazzi, favolose, e vedremo un po', diteci anche la vostra, quindi al 334-60-45-640 vogliamo proprio sapere se avete una canzone che vi è rimasta praticamente nel cuore, se c'è una canzone attuale che magari ha segnato un momento, oppure se ci sono un'opinione sulle differenze tra i vari stili, i vari generi, i vari artisti.
1: E soprattutto, consentimi di dirlo, perché, soprattutto la motivazione, perché quella canzone vi è rimasta sotto pelle, perché vi è rimasta nel cuore.
0: E noi nel frattempo ci ascoltiamo proprio ultimo con uno dei primi successi, Rondine al guinzaglio. A tra poco.

0: Ed era ultimo che sta facendo, veramente se lo merita, perché secondo me è proprio un artista che ha trovato la sua dimensione, ha trovato il suo modo di scrivere, il modo di comunicare, ha un seguito incredibile.
1: Ma soprattutto la cifra unica di Ultimo, coniuga stili urban hip hop con il cantautorato italiano, ogni album è diverso, il suo andamento è a spirale, quindi in continua evoluzione, no. È veramente, come dici tu, un artista al 100%.
0: Ci piace. La cosa che chiedo a voi che ci state ascoltando, intanto fateci sapere dove siete, se siete al mare, se c'è anche un brano della vostra diciamo gioventù, magari un ricordo con i vostri genitori andando al mare in vacanza, un Ferragosto, una gira fuori porta che ha segnato e che magari ricordate con piacere, perché tornate con la mente a quei momenti, e chi era l'artista che la cantava, insomma fateci sapere un po' di questo. Poi oggi c'è stata la triste notizia che voleva mancare Peppino Di Capri, che è stato un altro artista che ha segnato generazioni con i suoi successi,
1: intere generazioni, soprattutto l'estate che torna ricorrente.
0: Quindi un caro saluto a tutta un abbraccio alla famiglia, che
1: dovunque egli sia, veramente ha riempito la vita di ognuno di noi, no?
0: Che poi si è spento nella sua villa come voleva lui, quindi chi è che non ha mai sentito champagne, no?
1: Champagne. Quello era il Maurizio Micheli.
0: Champagne per brindare.
1: Che ne aveva catturato l'essenza in qualche modo.
0: Quindi in un giorno così triste farsi una risata omaggiando Peppino Di Capri, che è stato un grande, penso sia il modo migliore. Intanto vi ricordo che puoi scriverci al 334-6045-640 e scriveteci un po' tutte le vostre impressioni. Tornando al cantautorato, c'è invece una donna che ricordi si è attaccato a una donna, che un cantautrice, perché sono molti più gli uomini, devo dire.
1: Guarda, cantautrice lo è divenuta strada facendo, una estate, e le cantanti della canzone italiana pop o melodica a quel tempo, una che mi è rimasta particolarmente impressa ed era l'estate che la faceva da scandimento, era Loredana Bertè,
0: sì.
1: Ogni volta che Loredana Bertè faceva una sua hit, cantava una sua hit, l'estate la catalizzava totalmente, per immagini, per suoni, era anticipatrice nei testi, nelle sonorità, e i suoi look immancabili lasciavano sempre il segno, una traccia indelebile, e per me era veramente un rituale, sì. Ero completamente rapito dalla personalità di Loredana Bertè.
0: Tra l'altro una cantautrice che purtroppo negli ultimi anni è venuta, si è un po' defilata per di problemi personali, è Gerardina Trovato. Sì. Che è stata un'artista che è uscita come veramente un fulmine al ciel sereno, perché ha tirato fuori un modo di scrivere molto diverso per il momento, che erano gli anni 90, no? E veramente lei e Samuele Bersani sono stati veramente i due autori e compositori che hanno tracciato una linea tra due generazioni. Chi veniva qualche anno prima, dai Baglioni, che erano i grandi ormai affermati, allora erano le nuove leve in quei Sanremo lì, no? Con Chicco Spillo, ti ricordi?
1: Certo, Bersani, che era diventata una hit,
0: esatto,
1: anche i giovanissimi di quel tempo.
0: E anche il brano del Giardino Trovato,
1: Jackie, mi sovviene il titolo in questo
0: adesso
1: momento.
0: Adesso la cerchiamo, poi... sì, ascoltiamo anche molto volentieri. Sono contento che ha ripreso a fare i concerti con Gerardina, perché è un artista che vale molto. Tra le donne non è facile trovare quel tipo di artista. Da lei vado subito, tra l'altro mi sembra quasi conterranea, credo, che è Carmen Consoli.
1: Carmen Consoli, la cantantessa per antonomasia.
0: Esatto, Carmen Consoli. Poi mi vengono in mente molti, molti uomini. Donne faccio fatica, a parte, c'è Gianna Nannini,
1: una Paola Turci
0: Paola Turci, sì, mi piace molto. Anzi, ragazzi, vedi, parlando escono fuori tanti nomi, abbiamo tanti artisti, abbiamo un patrimonio culturale, a livello musicale veramente importante, e a volte ce lo scordiamo perché siamo sempre con l'orecchio verso l'Inghilterra, verso
1: le
0: l'America,
1: sonorità,
0: no?
1: Straniere,
0: sì,
1: no?
0: Ultimamente anche quelle asiatiche hanno preso il piede, ma noi siamo veramente un popolo ricco di tante cose, a parte la musica. musica classica, ma nella musica pop abbiamo fatto cose molto importanti, anche in America Latina. Prima abbiamo parlato di Pino Di Capri, ma Jimmy Fontana, se andiamo un po' indietro negli anni, in America Latina Jimmy Fontana tra l'altro vinse il Festival di Viña del Mar, per cui è un, che all'epoca era il, è ancora il maggior festival della, dell'America Latina, di tutta l'America Latina. E mi ricordo che un anno a seguito del di un tour che facemmo con Jimmy Fontana, credo in Russia, sì l'era Baltica, comunque c'erano lui, c'era Toto Cotugno, altro grande prima del tema di grandi cantautori. E quando all'estero Jimmy Fontana cantava Il Mondo, ragazzi, era come vedere un concerto di Ricky Martin. Io non, qui in Italia magari eravamo abituati a poche centinaia migliaia di persone, invece lì nell'est Europa Toto Cotugno riempì il, c'era anche Jimmy Fontana, il Palariga, che era veramente forse quasi tre volte la capienza del nostro Palaeuro qui a Roma. Chi ha convissuto a Roma, chi è passato da Roma, sicuramente lo conosce. Ed è stata una cosa, per me che ero giovane, che non mi aspettavo numeri del genere, mi ha fatto molto effetto. E però mi ha aiutato anche con quella cosa lì ad avvicinarmi ancora di più, avere curiosità di andare a scoprire un po' la loro discografia, perché dico, cacchio, se tanta gente impazzisce per questi brani vale la pena. Infatti poi ne ho scoperti tanti altri. E poi sono degli artisti che hanno scritto successi incredibili, come Edoardo Vianello, no? Edoardo Vianello ha scritto per Rita Pavone, per tanta gente, quindi non solo i suoi successi, che tra l'altro mi ha ditato che era in grado di scrivere solo canzonette o solo canzoni estive.
1: Che sono rimaste con baluardi della musica italiana nel tempo, ne parliamo ancora oggi, ascoltiamo ancora.
0: E tra l'altro pochi giorni fa è stato il compleanno di Edoardo Vianello, che ha festeggiato le 86 candeline.
1: Auguri in ritardo, maestro Vianello.
0: Però dimostra che ti faccio una domanda: tu conosci un ragazzo che oggi compie 18 anni e che alla fine della festa non mettono l'Alligalli?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Noi diciamo che sono canzonette, ma magari riuscire a fare una cosa del genere,
1: magari,
0: no?
1: A scrivere veramente.
0: Credo che abbia una carriera di oltre 60 anni.
1: 60 anni.
0: Tu sai che, vedi, poi passiamo da un canto all'altro, storie che si intrecciano. Una sera a cena mi ha raccontato Edoardo, siamo molto amici, io anzi colgo l'occasione per salutarlo e un abbraccio grande, che lui era molto amico di Califano e mi dice sempre, sai, io ero, perché Edoardo Vianello, come Gianni Meccia, come non so, Tony Dallara, erano tutti figli delle radio, perché all'epoca c'era poca televisione come oggi, quindi i cantanti, quelli bruttini, diciamo così, erano fortunati perché hanno voci pazzesche, ma non li vedevano.
1: Ma mentre mi parli di questo aneddoto, mi racconti questo aneddoto, vorrei, mi immagino un Vianello in cena con Califano,
0: quello che
1: chissà,
0: poteva succedere. Infatti è divertente, perché lui mi diceva, sai, io ero quello già ricco perché venivo dalla radio, i miei successi, andavo in giro magari col duetto, no? Però ero bruttino, e invece lui era bellissimo, ma non aveva una lira, mi diceva, non aveva una lira. E dice, quindi andavamo in giro, io ero famoso e rimorchiavo, e lui era bello e rimanevano con noi. Quindi era creato questo.
1: È un mutuo soccorso, un rapporto di mutuo soccorso.
0: E poi bene, sono tanti aneddoti. Califano poi diventa famoso, per cui è diventato quello che oggi conosciamo, no? Ha lasciato un'eredità importante. E tra l'altro, tornando alle storie che si intrecciano, l'ospite che abbiamo avuto l'altro giorno, Alberto Laurenti, scrisse per Califano Un tempo piccolo, cantato di Dino Mancino, rifatta da Mina.
1: Mamma mia, quindi, che canzone!
0: Quindi, per farvi capire quanti artisti che abbiamo, che magari noi a volte ci dimentichiamo perché andiamo presso alle mode del momento, quindi il nome dell'artista del momento, però abbiamo degli artisti veramente importanti, con delle firme importanti quando scrivono.

0: Adesso c'è poi un'altra cosa, invece tra quelle, tra le artiste che si sono apprezzate a donne, che non so se lei è autrice, credo di no, ma forse ha fatto degli esperimenti, adesso mi documento e ve lo dico, che è Elodie.
1: Certo.
0: Perché Elodie so che tentava di scrivere, ma non so se nei suoi successi è anche autrice. Adesso lo controllo e ve lo dico questa cosa. C'è un brano che mi piace molto, che è un featuring con Michele Bravi e Gue Pequeno.
1: No, Nero Bali del 2018, inaugurava la stagione del 2018, che era singolo, che era presente in This Is Elodie, che era l'album di Elodie omonimo.
0: Esatto, quindi che poi ecco, il 2018, lei parte da un talent, ha fatto un percorso, però oggi sono già tanti anni che, e anche lei non è scesa da lì, è un'altra che ha dimostrato di avere i numeri proprio come Ulti e come gli altri. Quindi adesso ci ascoltiamo Nero Bali di Elodie.

0: Elodie.
1: Michele, bravi, quel pechegno. Il video era un vero e proprio gioiello per costumi, luci, fotografia e location. Location particolarissime e devo dire la magia del pop, Guido. Fa ancora quell'effetto. Appena è attaccato con questa canzone ho cominciato a ballare, perché il pop è questo.
0: Vabbè, il ritmo sui pezzi di Elodie non si discute. No,
1: assolutamente.
0: Diciamo che forse lei e Annalisa sono quelle, la Brancale, anche la Brancale, sono quelle che hanno azzeccato di più, hanno scandito di più i ritmi dell'estate negli ultimi 3-4 anni.
1: Concordo in pieno.
0: Quindi penso che quello non è mai stato un problema. Poi loro sono belle, sono brave, sono anche molto ben volute da, come dicevamo prima, per ultimo, anche loro, diverse generazioni, perché poi piacciono a tutti, mamme e figlie, per cui.
1: Soprattutto determinate, hanno una visione chiara di quello che vogliono, no? E anche quello che dicono, che affermano pubblicamente. Hanno veramente tutte le idee chiare.
0: Sì, allora vi ricordo.

0: di iscriverci al 334 60 45 640 334 60 45 640 e c'è un messaggio, ci scrivono da Cagliari. Ciao Guido, scrivo da Cagliari, adoro De Gregori e Renato Zero, vorrei dedicare la donna cannone e i migliori anni, un abbraccio da Alessia. Allora Alessia, intanto grazie che ci hai scritto e sono contento che in qualche modo ti teniamo compagnia e tu fai bene a seguirci, perché noi siamo bravi, belli e fatati, non è vero, siamo un po' simpatici oggi in questo caldo torrido di Roma, ci teniamo compagnia tutti quanti. Tra poco programmiamo una canzone, uno dei brani di De Gregori, che secondo me è il più bello, uno dei più belli della discografia proprio italiana, che è La Donna Cannone, così io spero che ti piaccia e lo ascoltiamo volentieri insieme. Ma prima devo fare una cosa importantissima, voglio fare un saluto enorme ai ragazzi che sono a Tarquinialido, che ci stanno ascoltando, che loro tra l'altro ospiteranno il Way Music Awards il 14 di agosto, Tarquinialido, piazza del Naiadi, dove saremo in diretta con Rai Radio Tutta Italiana, il Way Music Awards, con tanti ospiti da Erocaddeo, Plasma, Gard, Riccardo, Andrea Ricci, tantissimi ospiti. Mi raccomando, anzi, venite in molti, in massa, perché è una cosa stupenda. Saremo con un palco enorme proprio sulla spiaggia, montato sulla spiaggia, tutti sulla sabbia. Mi raccomando, infradito, e venite a godervi la musica giovane a Tarquinialido con il Way Music Awards. Un saluto grande a Eleonora e Roberto e a tutti i membri della Prologo e del Comune di Tarquinia che ospiteranno questo bel evento. Ok, un abbraccio a tutti quanti. Intanto, accontentando Alessia con la canzone di Francesco De Gregori.
1: Ore 16.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

da sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Ma che bello, che bello, che atmosfera, ragazzi.
1: Mamma mia, e sai che questa canzone ci sta benissimo in questa estate afosa e surreale. A Roma, Roma è vuota in queste giornate. Il principe con i suoi testi così intrisi di metafore, di testi poetici, è veramente unico, è un fuori Italia.
0: Sì, Francesco, tra l'altro, cosa sarà la storia di questo brano, Marzio?
1: No!
0: Questo brano, tra l'altro, La Donna Cannone, già l'avevo detto qualche giorno fa perché parlammo proprio di De Gregori. Questo brano fu scritto su dietro richiesta di una persona che tu conosci molto bene, perché noi facciamo il premio Monica Vitti, e fu proprio Monica Vitti a richiedere a De Gregori di scrivere questo brano per il film Flirt. Film Flirt che è stato il film di debutto alla regia di Roberto Russo, che poi divenne il marito di Monica Vitti. E questo film, che tra l'altro fu premiato con il Davide Donatello, vinse alla regia, e fu proprio Monica Vitti a consegnarlo al marito, quindi ci fu questa cosa. E De Gregori, con questo brano all'interno di questo film, perché il film viene presentato anche al Festival di Berlino, vinse l'Orso d'Argento insieme a Monica Vitti, per cui è premiato anche a livello cinematografico questo brano. La curiosità qual è? È che questo brano però diviene famoso, per come tutti noi lo conosciamo oggi, 4-5 anni dopo.
1: No, vabbè, non sapevo di questo aneddoto importantissimo, che anche suggellava l'amore fino all'ultimo tra Roberto Russo e Monica Vitti, indimenticata e indimenticabile.
0: Esatto. Tra l'altro, sempre legato a Rai, perché questo è un altro evento che noi facciamo tutti gli anni. Quest'anno si terrà il 14 di dicembre al Roma Convention Center qui a Roma. Ed è un evento che ormai aspettiamo un po' tutto l'anno, e ci lavoriamo tutto l'anno, e assegniamo 14 Vitti d'oro, che sono un riconoscimento ovviamente come omaggio alla grande e strepitosa Monica Vitti, ma che omaggio alle arti sceniche. Quindi abbiamo avuto negli anni tantissimi ospiti, a Michele Placido, a Noemi, a La Fagnani, a Enrico Montesano, Iva Zanicchi, tantissimi, Giallini, oppure di scordare qualcuno, Muccino. Per cui seguiteci, perché saremo sempre con Rai, che ci supporta in tutte queste nostre iniziative, e siamo molto orgogliosi di dirvi che ci sarà un'edizione strepitosa.
1: Ci saranno ospiti che non possiamo assolutamente veramente rivelare, spoilerare, ma ospiti altisonanti con nomi veramente importantissimi.
0: Allora, diciamo, c'è un Monica da Cagliari che ci ha scritto poco fa e ci ha mandato un altro messaggio, e ci dice: io sono molto legata ai brani di Renato Zero, perché con mia mamma, che adesso non c'è più, l'ascoltava tantissimo. Io quindi con lei ho imparato questi brani, e mi ricordo ogni volta che sento un brano di Renato Zero, mi ricorda, con la mente torno ai momenti che passavo con la mia mamma. Questo è un pensiero molto bello, che sono contento tu l'abbia condiviso con noi. Renato Zero è stato per tutti noi italiani, ma per tutta l'Italia, ma soprattutto a Roma, una pietra miliare per almeno 4-5 generazioni, per cui tutti quanti noi conosciamo almeno alcuni brani, pur magari non seguendolo assiduamente, no? Non essendo veramente un sorcino. Io sono molto contento che un brano possa portarti in un momento a un ricordo così importante come quello di una mamma, come di una mamma. È un ricordo di un'infanzia, un momento particolare. È come anche io a volte con un ricordo di un brano, non so perché, sento addirittura dei profumi di quel momento, degli odori, no? Sai, quando mia nonna, quando metteva la mattina svegliata la domenica, c'erano le pulizie, quelle importanti la domenica, no? Quindi alle 7 del mattino
1: spopola. Le lenzuola, il profumo delle lenzuola, esatto, appena fatte il sugo in ebollizione.
0: Esatto. E mia nonna metteva le canzoni di Nino D'Angelo, mi ricordo. Quindi io quando sento Nino D'Angelo mi ricordo l'odore dei panni puliti la mattina, della cucina che si preparava molto presto per poi fare il pranzo domenicale. Per cui sono cose che ci segnano fin da bambini, e sono quei momenti che poi ti ricordi per sempre. Adesso io non ho trovato ancora un brano di Renato Zero, ma tra poco te lo metto, te lo prometto. E intanto però, parlavamo prima di cantautrici, e ci siamo dimenticati di citarne una che è bravissima, che è Elisa.
1: Oh, mamma mia!
0: Allora io vi faccio ascoltare un brano di Elisa, Eppure sentire, torniamo, e nel frattempo io cerco il brano per Monica.

0: Che atmosfera, Elisa, eh?
1: Mamma mia, un'altra cantautrice che molto per collaborazioni bravo, prestigiosi, eclettismo, crescita ed evoluzione musicale la fa la padrona, veramente bravissima.
0: Lei è una di quelle artiste che è tanto adesso che le è uscita. Mi ricordo, forse il successo, uno dei successi importanti fu proprio da Sanremo con
1: Luce.
0: Luce, sì. Luce, che tra l'altro è un brano che credo del... Non mi sbaglio, 95, darsi? No, troppo.
1: Forse un po' più in là del 95.
0: Sì, nel frattempo, volevo dire che io ho trovato il brano Nero Zero, che adesso dedichiamo subito a Monica, che è Mi Vendo. Quindi facciamo ascoltare Nero Zero e torniamo insieme in diretta su Rai Radio Italiana da Via Asiago.

0: Renato Zero, Renato Zero è sempre attualissimo, attualissimo.
1: Il suo sound è a quell'epoca alternativo, i suoi look fantastici, e offriva veramente un'alternativa alla quotidianità che era stantia, logora, noiosa. Tra l'altro, questo mi vendo è una metafora verso il consumismo, contro il consumismo e dell'epoca e il mondo della discografia, quindi era un testo irriverente.
0: Tra l'altro, tornando a Elisa, che prima ho detto una sciocchezza e mi scuso, non era, il brano Luce non era del 95 ma del 2000, e mi spiego ancora meglio. Il brano fu composto da Elisa nel 2000 ed era in inglese, però poi fu adattato in italiano per partecipare all'edizione di Sanremo del 2001 di quell'anno, e in quell'anno chiese aiuto per la traduzione, l'adattamento del testo dell'inglese italiano a Zucchero, Sugar Fornaciari, e alla mamma di Elisa.
1: No,
0: quindi c'è anche il suo zampino in questo successo, dove quello fu il primo festival che Elisa, la cantante, vinse, e si aggiudicò anche il premio della critica, tra l'altro, quindi fu un successo importantissimo. E lei è una di quelle cantautrici che dicevamo prima, che è molto raffinata, che tra l'altro scrive benissimo, forse ancora meglio in inglese, devo dire, però scrive molto molto bene anche in italiano. Grandissime collaborazioni poi con Neyra.
1: Mamma mia, secondo me è proprio famosa per le collaborazioni celebri, ha collaborato veramente, duettato con i più grandi della musica internazionale
0: e poi
1: nazionale.
0: Molto brava a Liello Canoro, possiamo dire che è una delle cantanti più brave, no?
1: Per Liello, potenza, eclettismo vocale
0: sul palco è molto brava, pur non essendo una ballerina, non essendo una performer proprio nel senso lato della parola, è un'artista molto carismatica. Quanto è importante secondo te il carisma, Marzio, in un artista?
1: Il carisma in un artista è tutto, intanto è la radice unica, è l'essenza unica appunto degli artisti, e l'artista che ha carisma è l'artista che va oltre l'intensità. Elisa è una di queste, ha grandissima energia.
0: Tra l'altro io mi è capitato più volte nella mia vita di vedere il concerto di Vasco Rossi, ad esempio, e mi sono sempre chiesto, è uno dei pochi artisti, forse un'altra volta che mi è capitato, andando a vedere il tour degli U2 Vertigo, ti ricordi un po' di anni fa, all'Olimpico, Bono Vox. Ho avuto la stessa sensazione quando ho visto Vasco, anche dietro un silenzio bastava un cenno di un braccio e la gente attenta, come fosse un direttore di un'orchestra con la bacchetta, tutti fermi, tutti a seguire quel movimento, e bastava una parola e tutti, ah, cosa ha detto, no? E sono Vasco Rossi, cioè, vabbè, no? E beh, e sembra chissà che ha pronunciato. In realtà io credo che in quel momento quello che dici tu del carisma è proprio l'essenza più pura. Cioè non serve essere un grande ballerino, non serve essere uno che fa travestimenti, fa doppio salto mortale all'indietro, una cosa del genere, ma se si ha, io penso che quello sia il dono più grosso per un artista.
1: E anche altri due elementi come la presenza e il rilassamento sul palcoscenico sono altri due ingredienti essenziali che fanno appunto del carisma aggiunte importanti.
0: È vero, c'è un artista anche che non abbiamo citato, che magari pensi che sia, che abbia questo carisma e che magari non so, forse ti colpisce per qualche altro motivo?
1: Un altro artista che mi colpisce è il nostro italianissimo Eros Ramazzotti. Anche lui ha una dicitura unica sul palco, ha una voce emotiva, sa intrattenere il pubblico con un carisma che è tutto naturale. Anche lui è un artista che mi colpisce. Il nostro Tiziano Ferro, anche, che in questi giorni sta trionfando sui palcoscenici italiani. Anche lui è un artista emotivo, di pancia, è un artista che anche ha continuato a intrattenere un rapporto diretto, sincero, vero con il pubblico, non ha maschere, il suo è un volto ed è una scrittura che si rifà e si rimette nelle pieghe dell'anima. La scrittura di Tiziano Ferro è una scrittura unica, quindi è una cifra unica ed essenziale.
0: E poi in questo senso il pubblico che negli anni impara a seguire, ad amare per i propri beniamini, no? E quindi loro si fedelizzano, una parte di pubblico li segue, quasi quasi conoscono poi anche la vita privata, sai, il fan poi scova notizie, è curioso, vorace di sapere notizie di tutti questi artisti, che fanno, cosa mangiano, che dicono. ci sono dei casi in cui, adesso mi viene in mente Luis Capaldi, no? Che ha, in un concerto fece il giro del mondo, diventò virale questo video perché lui ha la sindrome di Tourette, e in un concerto mentre cantava il suo brano più famoso rimase, ebbe una crisi come con la sindrome di Tourette, tanto non riusciva ad andare avanti con il testo e si bloccò, con i musicisti continuavano a suonare. In quel momento il pubblico, come un solo uomo, cantò al posto del cantante. Quindi fu un momento molto toccante, molto bello, però se non ci fosse stata questa condivisione, in quel momento, no? Di difficoltà, tra virgolette, e anche questa empatia, come se fosse un'empatia tra due persone, in realtà erano migliaia di persone in una sola voce. Cioè, quella è una magia che si crea, devo dire che è molto emozionante, anche se l'artista magari non lo apprezzo molto. A me piace Luis Capaldi in questo caso, però può capitare che non sia proprio un fan. Poi a me la musica piace un po' tutta, ragazzi, quindi la seguo. Però ci sono alcuni artisti che veramente mi emozionano. E in quel momento l'attenzione è caduta su questo particolare. Sembrava un'alchimia tra due persone, e invece era tra una persona con in difficoltà o migliaia di persone che erano una unica voce.
1: E anche fidarsi di questo processo, lasciare andare, lasciare che accada, questo ha molto del rituale creativo.
0: È molto bello, tra l'altro se avete possibilità andare a cercare, perché lo trovate, è un momento molto particolare. Tra l'altro ci scrivo da Venezia, siamo andati al nord questa volta, in questi giorni quasi tutti al sud. Da Venezia, questo ci sei anche tu, eh? Ciao Marzio, ciao Guido, vi adoriamo qui a Venezia, ci tenete compagnia ed è vero che siete belli e bravi, ci fa le faccine carine, posso dirlo perché seguo le vostre interviste dei grandi attori con i Wave TV, anzi qualche no, frequentavo Venezia,
1: assolutamente,
0: spieghiamo questa cosa. Ho adorato l'intervista con Angelina Jolie e Russell Crowe.
1: Grazie, sono
0: Flavia,
1: quegli
0: grazie.
1: Incontri meravigliosi che accadono.
0: Allora, spieghiamo un po' ai nostri conduttori, perché noi abbiamo intervistato per tanti anni anche il mondo del cinema, oltre che la musica, grandi artisti hollywoodiani, proprio in occasione del Festival del Cinema di Venezia, di Cannes, quello di Roma, insomma, giriamo parecchio, un po' come il prezzemolo, stiamo dappertutto. E abbiamo intervistato più volte tanti attori, tra questi ci sono attori come Russell Crowe, Angelina Jolie, che abbiamo intervistato diverse volte in occasioni differenti, per presentazioni di film differenti, e che dobbiamo ammettere che più sono grandi e più sono disponibili, ragazzi, è una cosa allucinante. E devo dire che non abbiamo avuto tanta la stessa fortuna con i nostri
1: italici,
0: i nostri
1: volti
0: italici,
1: del
0: sì.
1: cinema,
0: è vero, mentre Angelina Jolie addirittura rimase con noi una mezz'ora in più fuori dalle telecamere a chiacchierare, e Russell Crowe si rifiutò di fare interviste con delle emittenti molto più importanti della nostra, perché aveva dato la parola a noi. E quindi è stato di parola, è stato leale, è un grande uomo che può permettersi di fregarsene, insomma, ragazzi, diciamocelo, e invece ha mandato la parola verso due sconosciuti di Roma che stavano facendo il lavoro sotto al sole aspettando di rubargli un'intervista.
1: Ore di attesa, non sapevamo neanche se tutto questo potesse avvenire sul red carpet. E poi vogliamo dirlo, per natura loro, e anche perché gli attori americani dello stardom hollywoodiano non si sottraggono alle interviste, perché sanno che sono parte integrante di una promozione di un film, quindi fa parte di tutto un processo lavorativo in cui non si possono appunto sottrarre.
0: È vero, infatti io con l'occasione voglio ringraziare Flavia che ci ha dato la possibilità di raccontare questo nostro aneddoto e tornare a qualche anno fa che abbiamo fatto, c'è stata questa esperienza con Russell Crowe molto carina, con sta siparietto. E intanto, visto che sta a Venezia e c'è il mare anche lì, visto che ci scrive anche Paola che sta in Puglia, c'è il mare, siete tutti al mare, io vi faccio ascoltare un brano di Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e torniamo tra poco. Ciao ragazzi.

0: Lucio Battisti, ragazzi.
1: E se questa non era una canzone estiva, e da jukebox creava quel rituale eterno, no?
0: Poi qui c'era proprio il connubio tra una persona, un autore, cioè Mogol Battisti, ragazzi, che ha creato delle cose stupende.
1: Un tandem eccezionale.
0: No, mi piacerebbe che magari i giovani di oggi apprezzassero un po' di più, no? Perché fare uno sguardo, andare a sbirciare un pochino a qualche anno fa, secondo me si trovano cose interessanti che forse sono anche attuali oggi. No? Con quello che viviamo, che vediamo, a parte qui loro parlano d'amore, quindi l'amore è sempre attuale, quindi lo auguriamo a tutti. Marzio, altro messaggio. Ecco, beh, questo già come inizia ed è per forza romano. Ah, belli! Viva Roma, ovviamente. Seguiamo Radioattivi da sempre. Qual è l'attore o l'attrice che avete adorato di più nel vostro percorso professionale? Un abbraccio da Mario e Giorgia dalla Tuscolana. Allora, intanto, Mario e Giorgia, un abbraccio anche a voi. Via Tuscolana oggi è libera, che io sono passato prima, non c'era un'anima.
1: Anche lì atmosfera surreale.
0: Surreale, sì, sembrava un mezzogiorno di fuoco, mancava la balla di fieno che col vento si spostava. E chi è Marzio? Ne abbiamo intervistato veramente tanti.
1: Mi colpì moltissimo una grande dama del cinema mondiale che era Sigourney Weaver.
0: Ah, che tra l'altro noi intervistammo, penso.
1: Al festival, un'edizione del Festival del Cinema di Roma.
0: Ma credo 8-9 anni fa.
1: Sì, assolutamente.
0: E in quell'occasione ci disse che arrivò tardi perché veniva dal termine delle riprese di Avatar 4.
1: Mi sembra fosse 4, il capitolo 4
0: che ancora non è uscito, per cui figuratevi un po' quanto stanno avanti con la produzione, perché all'epoca uscì soltanto il primo.
1: Assolutamente.
0: Oggi 2026 ancora sono usciti solo 3 di capitoli.
1: E in quel contesto lì fu generosa, prodiga di consigli, affettuosissima e rispettosa del lavoro di tutti gli addetti ai lavori che erano proprio sul red carpet.
0: Beh, un incontro molto bello, ne rimangono tre. Uno è David Lynch, perché era una persona che, per chi segue il cinema, un regista che uno adora perché la sua filmografia è particolare, è accurata, per chi ama il cinema è veramente un qualcosa da studiare, per cui era tanta roba vederlo dal vivo. Gli altri due invece sono molto più pop. Uno è John Travolta.
1: E
0: l'altro è Johnny Depp.
1: No, vabbè, due mostri sacri. E anch'io ero lì con te, John Travolta, mi colpì per energia. A 65 anni sembrava che ne avesse 20 di meno e non aveva niente a che fare con la chirurgia estetica, con la medicina estetica. La sua energia era l'energia di un ragazzo,
0: sì, perché
1: di un
0: ragazzo,
1: giovane uomo.
0: Io vi ricordo, per chi non lo sapesse, a parte queste interviste le potete andare a vedere sulle nostre pagine, il buon Marzio. Ormai sono, penso, 15 anni che giriamo tutta l'Italia e non solo, da Sanremo, dal Festival di Sanremo in giù, a intervistare personaggi importanti. Marzio ha intervistato praticamente tutta Hollywood, tutti gli artisti che vengono qui.
1: L'abbiamo fatto insieme, siamo stati presenti.
0: Ci riscordiamo, man mano che parliamo, vengono in mente Meryl Streep,
1: Ron Howard, Tim Burton. Edward Norton,
0: Michelle Pfeiffer,
1: Angelina Jolie, fratelli Cohen, tantissimi altri.
0: Poi ci sono alcuni delle eccellenze italiane che devo dire sono dimenticate anche dai nostri. Mi ricordo un red carpet importantissimo, proprio al Festival Cinema di Roma, credo, nessuno ha intervistato, a parte noi, Dante Ferretti con la moglie.
1: Mamma mia, con la signora Francesca Lo Schiavo.
0: Esatto, per chi non lo sapesse, Dante Ferretti ha firmato, adattato, riprodotto alcune delle scenografie più belle dei film, non so, La Passione di Cristo, tanti altri, con Mel Gibson, con Denzel Washington,
1: con il maestro Bertolucci.
0: Veramente ha vinto Oscar su Oscar e in Italia non è stato intervistato da nessuno a parte noi. È la cosa che mi lasciò più, ecco, forse in negativo, questa cosa ve la dico in negativo, sì.
1: E anche lì siamo stati di fronte a una immensa celebrità, ma un uomo di una cultura, di un'umiltà.
0: Umiltà, è stato tanto a parlare con noi, è stato gentilissimo, carinissimo, veramente.
1: Questo a collegarsi alla cosa che dicevi prima, inizio trasmissione, dell'umiltà. I più grandi artisti sono sempre persone umili che entrano con un'energia veramente calma, quieta.
0: Sì, sì, è verissimo. Ma un'altra persona che, tornando invece agli italiani, attori italiani ti posso dire che Giallini è una persona, anche Enrico Montesano, che abbiamo tutti e due ospiti al Vitti quest'anno, l'edizione precedente che si è svolta nel 2025 qui a Roma.
1: Sono stati tutti e due premiati nell'ultima edizione del Vitti.
0: Esatto, sì, sì, sono due persone veramente squisite. Loro mi abbiamo apprezzato molto, sono molto carini, divertenti, ovviamente, ragazzi, non ho voluto insegnare io.
1: Anche irriverenti, sì. Soprattutto Marco Giallini, però questa cosa fa parte proprio della sua personalità.
0: Secondo me un artista, soprattutto chi è, fa quella comicità, come, non so, pensare a Alberto Sordi nel 2026. Alberto Sordi è sempre stato un po' quel cinismo, quell'essere un po' anche un po' perverso nelle cose, no? Perché ha fatto dei personaggi che sono rimasti, Marchese del Grillo, no? L'Avaro, per dire, di Molière, interpretati tanti, ma anche quando recitava con la Vitti. Cioè la scena degli schiaffoni con Monica Vitti penso sia una scena epica, no?
1: Ha colto tutti i tic e le idiosincrasie degli italiani, esatto, di quel momento, di quel secolo lì. E la cosa che mi incuriosisce è proprio quello che hai detto tu: come avrebbe tradotto in immagini, in testi, in dialoghi il 2026 Alberto,
0: esatto,
1: Sordi? Questa è una cosa che mi incuriosisce.
0: Oggi è difficile fare un'ironia che sia accettata da tutti, perché c'è questo buonismo per forza, no? Per uno che fa il comico, per uno che fa l'attore di satira, oppure uno che è complicato. Infatti molti di questi personaggi sono un po' scomparsi dalla televisione, no? Mentre invece fino a qualche anno fa riempivano i palinsesti. Proprio perché è difficile creare. Poi parliamoci chiaro, ragazzi, ma chi è che non ride se vede, non so, qualcuno che inciampa o qualcosa del genere? Poi dopo è ovvio che ci dispiace, ma lì per lì fa ridere, dai. Io sono il primo, se inciampo prima rido e poi mi metto a piangere.
1: E anche lì la cosa più importante è come ci si rialza.
0: Sì, dai. Veramente l'ironia fa parte di tutto. Cioè, pensateci un attimo, se non ci fosse stato un genio dell'ironia, un genio della comicità, un genio di mettere in scena quello che sono i drammi quotidiani, ma tirar fuori la parte comica, non ci sarebbe stato l'attore. E parlo di Charlie Chaplin.
1: Mamma mia, un'altra immensità eterna.
0: A cui dobbiamo tutto, perché se non ci fosse stato Charlie Chaplin probabilmente non ci sarebbe stato. Anzi, questa è una cosa, tra l'altro, che adesso mi ricordo, che disse proprio Sofia Loren in un'intervista di molti anni fa.
1: Con cui girò la Contessa di Hong Kong insieme a Marlon Brando per la regia di Charlie Chaplin.
0: Esatto. E che lei adorava, e disse proprio questa cosa: forse senza la figura di Charlie Chaplin non esisterebbe l'attore.
1: Tra l'altro Sofia Loren, che ricordò quell'esperienza come una delle esperienze più fortunate e più fruttuose della sua carriera immensa cinematografica, disse proprio che prese Charlie Chaplin come un padre putativo, e Charlie Chaplin durante tutta la lavorazione fu con lei squisito e un padre.
0: Esatto. Ne parlavamo qualche giorno fa anche con dei comici che sono stati qui in studio noi, che sono Barbara e Christian. È difficile non riuscire a entrare, diciamo, a pie pari con un pubblico, non riuscire a creare l'alchimia per far sì che uno si senta parte dello spettacolo, senza un po' di essere irriverente, senza essere un po' malizioso, senza essere un po' anche un po' di rottura, no? In qualche caso. Allora lì, in quel momento, se si trova la chiave giusta, si può parlare di qualsiasi cosa, secondo me. Nel rispetto di tutto, no?
1: Posso cogliere anche l'occasione, me l'ha detto Guido, un piccolo regalo, di salutare l'immensa Sofia Loren, l'illusione che in qualche modo ci possa ascoltare, e sarebbe meraviglioso. Per me è un simbolo veramente importante del cinema mondiale e anche un volto a me familiare. Era un'attrice che mia madre ha amato moltissimo e ci ha fatto conoscere tutta la sua filmografia. Un saluto enorme alla grande Sofia Loren.
0: Ah, c'era un altro messaggio, tra l'altro. Io intanto mi accodo i saluti di Marzio, perché Sofia Loren è una grandissima artista che tra l'altro porta l'Italia nel mondo ad altissimi livelli. E non ci dimentichiamo, ragazzi, che siamo ad altissimi livelli nel mondo, perché noi il popolo italiano è un po' dimenticarello, quindi
1: siamo sempre fan degli altri, poco di noi stessi.
0: Dovremmo essere un pochino più orgogliosi di quello che facciamo ed esportiamo in qualsiasi settore. C'è un altro messaggio: grandi radioattivi, Io vorrei fare i complimenti a Guido, grazie, non so perché adesso lo dico, perché vediamo se c'è l'altra parte della medaglia che mi piace. I grandi complimenti a Guido perché è anche un bravissimo regista, grazie, grazie tanto. Seguo il Vitti ogni anno dalla prima edizione, sono curiosa qual è il premiato che portate nel cuore e com'è nato il premio. Il premio. PS, Iva Zanicchi non si batte. Ah, è vero, da Bologna, però non si firma. Va bene, allora, chiunque tu sia, scrivimi come ti chiami, almeno ti posso ringraziare. Intanto grazie di complimenti, che quelli fanno sempre piacere, è un fertilizzante per l'ego.
1: Però lo vogliamo dire anche perché dice regista, esatto. Cioè lo vuoi spiegare anche?
0: Esatto, sì, io curo la regia del premio Monica Vitti che va in onda su Rai 1, e quest'anno sarà la quarta edizione. E, sì, finisce il messaggio dicendo grande Iva, perché questa l'edizione precedente Iva Zanicchi è stata una dei nostri premiati di Vitti d'Oro e ovviamente
1: il protagonista indiscusso della serata, sì. Un'altra artista generosissima, prodiga di aneddoti,
0: come da costume Iva Zanicchi distrugge la scaletta e va a braccio, e che va benissimo perché è un artista che ha talmente fatto tante cose nel mondo dello spettacolo, dalla radio, la televisione, la musica, la conduzione, può fare quello che vuole perché ci riesce sempre benissimo. Poi ha un'ironia incredibile e è andata a braccio e ha ribaltato tutto l'auditorium, eravamo tutti in balia di risate, barzellette, ha detto fatto
1: un fiume in piena,
0: un ciclone.
1: E poi un ciclone come veramente lo dici tu, e poi crea sempre un contatto unico e diretto con chi con cui si interfaccia sempre.
0: Allora, il premio Monica come nasce dal fatto che erano circa un anno e mezzo, 2 anni prima della scomparsa di Monica, volevamo fare un docufilm su Monica Vitti, perché secondo noi è l'attrice che... Ci sono tante grandi attrici italiane, da Mariangela Melato, Sofia Loren appunto, però secondo me Monica Vitti è stata qualcosa di diverso, non migliore, diverso. Monica Vitti, rispetto ai canoni dell'epoca quando divenne famosa, era proprio i canoni fisici, era diversa, lì era il momento delle maggiorate, il momento delle donne delle bellone, ed erano sempre però quelle grandi attrici che erano messe vicino a un grande attore, non so, usciva Gassman, vicino c'era la donna al momento comunque che faceva la coprotagonista, però sempre defilata. Monica Vitti insieme a negli ultimi anni è stata forse una delle poche attrici che poteva reggere il cartone da sola, ed era sempre accostata con i grandi nomi maschili, che erano sempre tanti, Berto Sordi, Gassman, Mastroianni piuttosto che altri, ed era, come lei ha detto in un'intervista, che quella un po' più bruttina, dice: se queste attrici bruttine di oggi fanno successo, lo danno tutte a me. Perché lei dicevano che era la voce era roca, i capelli erano crespi.
1: Il naso sì. Che non era propriamente.
0: E invece
1: classico.
0: Oggi, a distanza di tantissimi anni, quando uno pensa a Monica Vitti, si ricorda subito la voce roca, no? Questa voce era molto riconoscibile.
1: E anche la sua immagine nei film di Antonioni, io la trovavo bellissima, uno dei primi piani più belli del cinema mondiale. Infatti lei che si autoprofessava non bella, io ogni volta che vedevo i film, la trilogia di Antonioni, la trovavo una creatura divina.
0: Tra l'altro era molto bella, è vero che per i canoni, ripeto, fisici di quegli anni, le attrici che cercavano erano fisicamente diverse, quindi aveva difficoltà, e anche le attrici in teatro con le voci impostate, come uscivano dalle, poi aveva fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, altre cose, quindi era impostata, ma la sua voce era rauca, quindi non era quella voce limpida,
1: non era in linea con i tempi.
0: Sì, esatto, come dicevano all'epoca, non era una voce all'olio d'oliva, cioè che scivolasse.
1: Certo.
0: Però il primo Monica Vitti nasce perché volevamo organizzare questo docufilm, quindi prendemmo contatti con il marito Roberto Russo. Lei già stava male purtroppo da alcuni anni e si era ritirata dalle scene, quindi era un po' così, volevo raccontarla, ma raccontarla in un modo un po' inedito. Volevamo che fosse raccontata dai suoi colleghi, da chi l'ha conosciuta, da chi l'ha vissuta, ma raccontare la donna e l'artista, quindi lei ha fatto sempre una vita molto privata, non c'erano i gossip, anzi le famiglie parlavano dei suoi grandi amori, che Antonioni o
1: Antonioni, Roberto Russo, il fotografo regista,
0: esatto. Quindi ha avuto queste cose, però non c'erano mai stati scandali, era molto sia lei che Roberto Russo molto riservati, non era una che amava girare nei locali come tante altre attrici, per cui questa cosa mi incuriosiva molto e volevo farla raccontare. Poi purtroppo un giorno eravamo al Festival di Sanremo e mentre facevo una diretta mi è arrivata la notizia che purtroppo Monica Vitti era scomparsa. In quel momento, dopo un po' di tempo, abbiamo parlato con Roberto Russo e ho detto: perché non ricordiamo com'era Monica Vitti e nel frattempo dare dei premi ispirati a una donna che era pulita, non aveva avuto mai grandi drammi a livello artistico, ma ha sempre lavorato, era una che ha fatto televisione, ha fatto teatro, ha fatto cinema, ha cantato, pur non essendo una cantante, e non cantava bene, ragazzi, ma era bravissima perché aveva un'aurea, ogni cosa che facesse andava bene, e ha lanciato tantissime carriere. Poi noi abbiamo scoperto un mondo di cose su Monica Vitti, e quindi Roberto Russo ci diede il suo avallo e noi tiriamo su questa pazza idea di fare il Vitti, e poi non tanto pazza perché è un'idea molto riuscita. Abbiamo superato l'11% di share l'anno scorso, in seconda serata, che è tante cose, e da 3 anni siamo su Rai 1. È un premio che ha omaggiato, ormai è considerato gli Oscar delle arti sceniche, per cui
1: anche perché dobbiamo dire, Monica Vitti veniva dal teatro, poi si è occupata anche di teatro negli ultimi anni, perché insegnava all'Accademia di Silvio D'Amico d'arte drammatica, quindi a tutte le arti sceniche,
0: esatto, quindi era proprio il personaggio più azzeccato per dare lustro a un premio che fosse ambito da chi iniziava ma anche da chi ormai era affermato, perché oggi il Vitti è un premio che va ad arricchire la bacheca di un attore che consacra un po' la sua...
1: Ma se pensiamo a quante attrici e attori ha ispirato Monica Vitti, la sua filmografia, il suo talento, tutte le attrici italiane del nostro cinema italiano in qualche modo le devono qualcosa.
0: Noi abbiamo premiato Michele Placido e Lina Sastri. Ci fu un aneddoto durante la premiazione, che Michele Placido disse: io non lo sapevamo, devo tutto a Monica Vitti, che se io oggi sono qui davanti a voi, prendo questo premio, vuol dire che ho fatto l'attore, io devo tutto a Monica Vitti, perché grazie a lei ho iniziato a fare cinema. E c'era Lina Sastri seduta in prima fila e lui dal palcoscenico iniziava a fare un siparietto dicendogli: Aninè, gli faceva Michele Placido, ti ricordi quando ci morivamo di fame a Cinecittà e cercavamo di fare qualche parte, cercavamo qualche lavoretto così? E un giorno mi dissero: guarda, c'è Monica Vitti che ti vuole presentare, così e così, E quindi lei gli procurò il primo ingaggio come attore, da lì nacque la carriera cinematografica d'attore di Michele Placido. Quindi a distanza di 50 anni ricordare gli inizi, dando il merito a chi ti ha fatto, a chi ti ha dato questa occasione. Poi lui è stato bravissimo, perché il talento di Michele Placido non si discute, si è fatto dare pronto, quindi, però c'è stato uno che ti ha dato una mano per iniziare, e quella fu Monica Vitti. Stessa cosa Pannofino, entrò come centralinista a Cinecittà, era ragazzino, e gli disse: chiama tutti questi persone, questi attori, li convocali per fare delle prove, adesso non mi ricordo bene. E lui disse proprio: la prima telefonata che devo fare, apro il mio schedario e vedo Monica Vitti. E io tremavo, dico, ho fatto il numero più volte e agganciavo, perché non sapevo cosa dire, mi metteva a soggezione. Alla fine mi faccio coraggio, chiamo, io faccio: salve, è la signora Vitti? Lei fa silenzio e mi fa: Monica. E in quel momento, con quel Monica e quella pausa, mi ha messo a mio agio ed è stato tutto in discesa. Questa era Monica Vitti. Però Monica Vitti è anche quella che, non so, ti ricordi quando intervistammo Mariotto con Dominella.
1: Certo.
0: Mario, per chi non
1: con
0: sapesse,
1: Stefano Dominella.
0: Stefano Dominella
1: di casa Gattinoni.
0: Di casa Gattinoni, sì. Loro vestivano spesso la Vitti e avevano casa a Sabaudio, come ce l'aveva anche Monica Vitti. E quindi l'estate stavano lì, erano amici, si frequentavano anche fuori dalle scene, insieme a Massimo Lopez, insieme a tanti altri. E quando le andavano a Maison loro dovevano vestirla all'epoca, dove tutte andavano pagliettate, lei invece era molto semplice, disse no, basta, che palline, diciamo così, queste pagliette, io voglio un jeans, una maglietta bianca, una camicia bianca di cotone. Questa è Monica Vitti, la semplicità. E questo è il motivo anche per cui al premio Il Vitti non c'è il carpet ma c'è il blue carpet, e tutti i colori principali sono il bianco e il blu, che sono i suoi colori preferiti, e il verde, che è il colore dei suoi occhi. Quindi anche questi sono piccoli particolari. Nel frattempo io vi voglio far ascoltare un brano che piaceva a tutti quanti, sono sicuro anche a Monica, che è di Nino Buonocore, Scrivimi.

0: Piccola stella senza cielo, Ligabue, bellissimo brano, questo fa parte della mia gioventù, però.
1: Mamma mia, e fa parte del stardom italiano del cantautorato, sì, sì. No, per antonomasia.
0: Allora, per essere corretti, mi ci hanno suggerito proprio un messaggio, il film che lanciò Michele Placido, il quale deve ha ringraziato Monica Vitti per l'occasione che le ha procurato, era quello di Teresa La Ladra, proprio un film che ha lanciato la carriera di Michele Placido, è stato un film stupendo, anzi ragazzi, se non l'avete visto andatelo a vedere perché è molto molto bello.
1: Mamma mia, e lì offre un'interpretazione sfaccettatissima, cioè tocca dall'A alla Z delle emozioni. Teresa La Ladra è uno dei film che io adoro ed è una Monica Vitti immensa.
0: Tra l'altro Ivana, che ci ha scritto prima chiedendo proprio questo aneddoto su Monica Vitti, il perché nasce il premio, ci ha scritto anche che mi chiamo Ivana, che non aveva firmato col nome prima, quindi un grande abbraccio a Ivana. Vi seguo sempre con mio figlio, lui vorrebbe vivere di musica ma è un po' disilluso per gente sbagliata che ha incontrato nel settore, potete dargli un consiglio voi? Baci da Bologna. Allora, è un discorso un po' particolare, Ivana, perché purtroppo come in tanti settori ci sono sempre i disonesti, e quindi c'è da dire anche questo. Oggi c'è la fortuna che con l'avvento del web, questo tornado che ha portato di potenzialità esponenziali proprio, perché oggi col web si arriva dappertutto, come ne parlavamo l'altro giorno con il 3 qui in studio, magari tu fai un video oggi di un brano e ti fai successo in Giappone, cosa totalmente impensata, no? Magari programmata prima, non la programmai prima. E quindi oggi c'è un potenziale incredibile. È vero pure che si ha bisogno di un consiglio professionale, un vero consiglio professionale, un essere un po' indirizzati, quindi un aiuto serve sempre a tutti. Bisogna però affidarsi alle persone giuste, perché purtroppo la musica, creare musica, anche se oggi sono ridotti i costi, comunque è un costo, man mano si alza l'asticella possono esserci dei costi e non sempre si ha la possibilità economica di affrontarli, o la famiglia, pur volendo appoggiare i propri figli, non hanno la possibilità, quindi bisogna trovare anche delle persone che invece hanno queste possibilità e che possono comunque sostenere queste carriere e indirizzarle. Purtroppo bisogna fare molta attenzione, quindi mi raccomando, diffidate da chi vi dice vi faccio questo, vi porto là, le cose troppo veloci è difficile che avvengano. Vi dico, dopo 30 anni che faccio questo lavoro, che senza gavetta non si resiste, anche se si ha la fortuna magari di andare virali su internet, essere fuori, quindi mano a mano, se non si fa prima si fa dopo la gavetta, ma bisogna farla. E soltanto che spesso quando si fa dopo perché si prendono dei portoni sul viso che uno non si aspettava, per cui si va un po' a fortuna agli inizi, bisogna essere un po' scaltri, maliziosi, perché purtroppo con il Gat Awarpe come Pinocchio, insomma, ce ne stanno tanti in giro, quindi mi raccomando, stare sempre attenti. Poi per qualsiasi cosa magari ci sentiamo in privato, mi fai capire un po' la situazione, se posso darti un consiglio, una mano più nel dettaglio lo faccio molto volentieri, quindi stai tranquilla, scrivi in privato e magari troviamo un modo. Quindi un abbraccio a te e a tuo figlio e auguri per tutto. Marzio, che altro possiamo dire su queste esperienze che abbiamo avuto cinematografiche? Oggi ci stanno chiedendo tutti questi aneddoti, vediamo un po' di dove possiamo arrivare.
1: Beh,
0: andare a parare, come si dice a Milano.
1: Innanzitutto, poi il coronamento di questi festival red carpet segnano veramente una intera carriera spesa e guadagnata per il cinema. Tutte queste star di Hollywood hanno una storia pregressa che attraversa il teatro, la scrittura, le prime parti al cinema, in televisione, i classici jingle per iniziare a sbarcare il lunario. Chi arriva a ricoprire.
0: Io, sentendoti parlare, e mentre raccontiamo tutte queste cose, perché poi comincia a essere, io sono un boomer, sei molto boomer, più di me
1: ancora, devi affondare
0: però mi rendo conto che ne abbiamo passate, perché poi ragazzi ogni tanto noi è una vita molto frenetica, andiamo avanti, facciamo 3000 cose e in questo momento mi sono fermato a ragionare su quanti anni sono passati, quanti incontri abbiamo fatto, perché grazie ai messaggi che i nostri ascoltatori ci mandano ci stanno facendo un po' rivangare i vecchi ricordi, no? E magari sembrano cose fatte pochi mesi fa, invece sono passati 7, 8, 10 anni, e alcuni di queste sono passati 20 anni.
1: Mamma mia.
0: Prima parlavamo di gavetta, no? Abbiamo dato un consiglio al figlio di Ivana di fare la gavetta. Qua, bisogna far capire anche alle persone che forse non lo sanno, dietro un'intervista, quando vedete anche quelle brevi battute che magari un personaggio lascia in un TG, avete visto mai quando fanno un collegamento? Ragazzi, quell'inviato sta lì ore e ore con la speranza, lavorando sotto traccia, cercando di accordarsi con chi è vicino all'entourage dell'artista per avere questa battuta, tutto quanto. Quindi quando vedete quei pochi secondi, immaginate che in quei pochi secondi c'è la vita di un operatore, un regista e un inviato che sono lì con ore di attesa, sotto il sole, pioggia, tutto quanto.
1: Che presidiano veramente propriamente il luogo, la persona, l'entourage dell'artista in questione, anche captare il momento in cui l'artista in quel momento si trova, perché magari non è dispostissimo ad accoglierti, a condividere con te alcune informazioni, è una giornata difficile alle spalle, quindi ha un umore che non è propriamente concilia il dialogo.
0: Questa cosa è molto bella da affrontare, perché magari i nostri ascoltatori, allora, finché io ero un ragazzo che vedeva soltanto la televisione, ho ascoltato la radio, ho ascoltato.
1: Percepisci il prodotto finito,
0: è
1: vero?
0: Diverso, sì. Adesso invece, che da quando faccio questo come mestiere, vedo le cose da come vengono create, come vengono realizzate, come vengono pensate e poi realizzate, come vengono pensate, stese, ributtate giù, ripensate, aggiustate, fatte. Quindi un lavoro impressionante con tante persone. Oggi siamo qui a Rai Radio Italiana. Pochi giorni fa abbiamo il nostro direttore Zinzilli ha presentato i vari programmi dei podcast proprio qui agli studi di Via Siago, tutti i nuovi podcast che ci sono, cose interessantissime, bellissime, ed è soltanto una parte dell'azienda Rai. È talmente vasta, con tanti programmi, pensavo proprio a quanti professionisti lavorano per realizzare tutti i contenuti che noi da casa con un telecomando sul divano con l'aria condizionata e tu una bibita fresca a mano possiamo vedere e goderci. E c'è un mondo che magari da casa non si vede, perché noi diamo il prodotto finito magari di quelle persone che ormai ci sembrano familiari, perché tutti i giorni sono a casa, dentro casa con noi dal televisore, no? Quindi che è la punta dell'iceberg, diciamo, la persona che è ben video, che poi diventa quasi uno di casa. Parlo, insomma, Carlo Conti, Mara Venier, no?
1: Il processo di fidelizzazione di cui parlavi prima,
0: esatto,
1: no?
0: Però
1: che si instaura tra il personaggio, la celebrity e il suo,
0: esatto,
1: pubblico.
0: Esatto, però dietro sotto di loro ci sono autori, produttori, addetti stampa,
1: showrunner, aiuto degli autori, di tutto.
0: Ma le sarte, truccatrici, regia,
1: tecniche, corpo tecnico.
0: Veramente, ragazzi, è pazzesco il lavoro che c'è dietro per creare un prodotto che poi è destinato a voi che siete a casa, a tutti noi, perché poi anche noi ne godiamo, no? Che facciamo questo lavoro, però è difficile, non è sempre facile azzeccare anche i cambi di tecnologie, i cambi di generazionali, il modo come si parla. Se voi andate a vedere, non so, qui noi in casa abbiamo un grandissimo che è Fiorello. Fiorello, quando faceva il karaoke, quando è arrivato a fare, non so, la pennicanza, ci sono modi di affrontare alcuni argomenti in cui uno deve cambiare, perché le generazioni hanno un loro linguaggio, man mano che si evolvono succedono cose, mode, cambia tutto. Quindi il sapersi anche trasformare, adattare a questi linguaggi, a questi cambiamenti, secondo me è l'arma che fa durare il successo. Riesce a far sì che si sia apprezzati anche quando si passa da padre in figlio, da madre in figlia, che seguono quel personaggio. È una cosa molto, molto, molto difficile, però se avete curiosità anche in questo senso, mi raccomando, fatecelo sapere, che noi ci piace un po' impicciarci di tutti, quindi raccontiamo tutto. Però per dirvi quanto un'azienda così grande come Rai, importante, azienda statale, dello Stato italiano, insomma, che fa servizio pubblico, sapere quanta gente ci lavora dietro è una cosa incredibile. Bisogna farvelo capire un po' di più, perché il prodotto finale è una piccolissima parte di tutto un mondo che c'è dietro, e questo dobbiamo ringraziare i vari direttori che poi sotto di loro riescono ad avere delle squadre di tante tante persone, decine e centinaia di persone che lavorano ogni giorno, questo lavoro ogni giorno, per creare contenuti all'altezza, a livello professionale, di appunto di contenuti, di storie da dire,
1: che arrivano diretti al cuore del pubblico,
0: che devono arrivare e devono essere anche facilmente identificati in quello che si vuole sentire, che non è, questa è una cosa non facile, perché magari ciò che interessa a me potrebbe non interessare la maggior parte delle persone, quindi bisogna capire tante cose. Quindi gli autori, che è una figura che magari un po' sta scomparendo, che noi siamo, ecco, gli italiani per l'eccellenza ce l'hanno proprio anche lì, noi abbiamo avuto degli autori incredibili nella storia della televisione. Cioè, alcuni cambi generazionali sono un po' cambiati, è cambiata la figura dell'autore, oggi è molto più indipendente, no? Oggi siamo qui in uno studio all'avanguardia, dove praticamente una volta servivano 5-6 persone per portarlo avanti, oggi siamo da soli. Quindi la tecnologia comporta cambiamenti, questo grazie agli investimenti, grazie alla tecnologia che va avanti, grazie alle idee di qualcuno che cerca di migliorare un po' queste cose, e quindi anche il prodotto che arriverà poi alla parte finale, che è il pubblico. Detto questo, un po' annoiato perché sono stato troppo prolisso forse su...
1: No, invece hai messo luce su aspetti che il pubblico spesso non conosce.
0: Però io sono molto curioso di come vengono fatte le cose, per cui magari spero che tra di voi ci sia qualcuno curioso come me, altrimenti ragazzi fate finta che non ho detto cose interessanti. Nel frattempo adesso io metto un altro brano e vogliamo sentire, dimmi un brano che vuoi ascoltare, Marzio, qualcosa che ti ricorda. Ah, che ti ricorda? Ah, guarda un po' qui, c'è.
1: No, vabbè. Questo è un gruppo che io amo e continuo ad amare costantemente.
0: Beh, è un gruppo che non montiamo spesso, eh. In realtà adesso lo ascoltiamo perché ha fatto la storia della musica italiana, hanno fatto non so quanti Sanremo, un paio l'hanno vinti, molto spesso sono arrivati secondi. Loro sono i Mattia Bazar.

0: Mattia Bazzar, Piccoli Giganti.
1: Con la meravigliosa voce della front woman Laura Valente, che salutiamo. Un brano presentato a un Sanremo un po' di anni fa sotto la direzione artistica del grande Pippo Baudo.
0: Certo, che band anche Mattia Bazzar. Loro, a parte, hanno avuto alcune delle cantanti più brave. Vabbè, Antonio Ruggero, per me, ragazzi, purtroppo, senza togliere nulla alle altre, ma Antonio Ruggero rimane Antonio.
1: Quella che ha dato un imprinting totale al gruppo.
0: Romane, non si può non
1: mamma
0: non
1: mia, la sua voce, la sua presenza scenica.
0: Ci sono artisti che hanno delle voci che rimangono proprio, arrivano subito. Una di queste, non possiamo non, abbiamo parlato della moglie, andiamo col marito. Adesso un brano di Mango, Oro.

0: è una voce inconfondibile, guarda, quella di Pino Mango, è precisissimo, bellissima.
1: Ed era un altro artista, Guido, che ogni estate, un'estate puntualmente confezionava
0: un successo
1: che ti accompagnava per tutti i mesi estivi, quindi anche questo assapore di estate.
0: No, ma è una cosa incredibile. Tra l'altro lui è un artista scoperto da Mara Maionchi.
1: No, vabbè, lo sai che l'ho scoperto poco tempo fa in un'intervista che la Marionchi aveva concesso in Rai proprio.
0: E lei è tra tutti gli artisti che lei ha scoperto, è uno ai quali è rimasta più legata.
1: Ma lo vogliamo dire, per voce unica, non esiste più un timbro vocale, un'estensione vocale come quella di Mango. Anche un sentire la musica in maniera unica, particolare, peculiare. Ecco, i grandi artisti sono artisti esseri peculiari, hanno quella unicità che li porta avanti rispetto a tutti gli altri colleghi.
0: Sì, è arrivato un altro messaggio da Siena. Christian da Siena ci chiede, mi è piaciuta molto questa cosa del cinema, ci chiede qual è l'attore o attrice che vi manca intervistare e vorresti averla intervistata.
1: Io vorrei intervistare l'unica, la Queen, la grande e unica Madonna, adesso che è diventata anche regista, magari, non lo so, questo è un sogno che mi porto da sempre.
0: Allora, io devo dire che non ci penso un secondo, perché noi abbiamo intervistato veramente tantissimi grandi artisti che erano dei personaggi che avrei voluto intervistare, ma poi l'abbiamo fatto, quindi quella è una delle caselle che abbiamo spuntato negli anni. Edward Norton, per dire, è un attore che io ho sempre adorato, ma Meryl Streep su tutte,
1: Mamma mia.
0: Ma Johnny Depp, come dicevo prima, anche John Travolta, cioè quelli che io ho amato, con quali sono cresciuto, forse, ecco, mi manca Sylvester Stallone.
1: Mamma mia, un altro
0: Sylvester
1: grande
0: Sylvester Stallone, anzi anche Tom Cruise sarei curioso di proprio di un'intervista, ma una one to one un po' lunga, perché avrei tante cose chiare, proprio mi piace, lui è uno che si presta molto a dialogare proprio in contenuti, quindi mi piacerebbe veramente.
1: Tra l'altro è notizia di poco tempo fa, è stato l'attore che ha fatto incassare di più con tutti i suoi film, l'industria hollywoodiana.
0: È anche uno di quegli attori che con le sue società ha incassato di più, perché non è solo come attore, ma produttore, regista. I suoi film Maverick, piuttosto che altri, sono prodotti da lui, quindi è stato uno di quelli che a livello imprenditoriale si è saputo muovere meglio. Lui è anche... sai, una persona che mi piacerebbe, perché sono curioso di fargli delle domande, Kevin Bacon.
1: Mamma, che meraviglia di attore, di regista, anche di produttore.
0: E Kevin Bacon, dovete sapere che è un attore che fa una vita semplicissima in una fattoria con cavalli, animali, suona insieme alla moglie, che tra l'altro è un'altra attrice
1: bravissima. Kira Sedgwick, sì, la meravigliosa Kira Sedgwick.
0: Fanno dei video anche sui social, sono due pazzi.
1: Ma infatti, grazie di averci ricordato questo, andate a vedere la pagina Instagram di Kevin Bacon, di Kira Sedgwick, che è veramente un'opera d'arte.
0: Che forse non lo sapete, ma lui è stato per anni uno degli attori più richiesti e pagati di Hollywood, ma lui dona tutto in beneficenza, lui campa con pochissimi soldi all'anno, lui dà via tutto, ha una fondazione dove mette tutti i soldi lì, e lui ha detto la cosa, non ha mai speso per macchine di lusso, moto di lusso, viaggi,
1: vestiti, abiti.
0: Lui ha detto, io la cosa che ho, che è un cantante country, gli piace molto la musica, l'oggetto che possiede, che è più costoso, è una chitarra da $20,000. Il resto, lui ha una vita molto semplice, non veste grandi marche, non...
1: Tra l'altro, come Keanu Reeves, un altro grande attore di Hollywood, ha una sua band dove gira fatture europee.
0: Russell
1: Crowe ha un'altra band che segue personalmente, qui è proprio
0: Kevin Costner. Sai, un anno io feci un concerto con Kevin Costner qui a Loreto.
1: In Abruzzo, a Loreto Prutino?
0: Sì, sì. Oh. Sul sagrato del Duomo, con un'orchestra di 42 elementi e la sua band.
1: No, ma com'è? Ma io
0: avevo la curiosità. Non lo sapevi,
1: No, non lo sapevo, infatti sono rimasto a bocca aperta. Com'è Kevin Costner in quella veste?
0: È bravo. Che suona la chitarra, canta, è bravo.
1: No, non sapevo.
0: E poi è Kevin Costner, cioè, suona la chitarra, balla con i lupi, come faccio a dire che è brutto?
1: Mamma mia. Un altro film che si è restituito all'immortalità, all'eternità.
0: Sì. No, sono tutti artisti. Beh, come dicevo, per tornare a Christian da Siena, sono tutti attori che attrici che abbiamo vissuto, visto, sì, forse per delle curiosità che avrete chiedergli, sì, questo, però come calibro d'artista, proprio uno spessore d'artistico, ne abbiamo intervistato talmente tanti di grandi artisti, sono rimasti in pochi, Al Pacino forse anche, non mi ricordo, non abbiamo intervistato.
1: Mamma mia, no, Al Pacino mai, no. Come anche il grande Robert De Niro. Tra l'altro, ora che mi fai ricordare, la storia dei grandi artisti è anche una storia di deprivazioni, di grandi lutti, shock familiari, sì, di vita privata, che hanno portato poi l'artista a elaborare ed arrivare a questa carriera.
0: Forse piacerebbe fare, magari chi ne sa, poi magari parliamo anche con i nostri superiori, che magari possiamo mettere su un podcast e parlare proprio di monografico di ogni singolo artista nel privato. Ci sono drammi, come dice Marzio, veramente incredibili, alcune storie che sono intorno alla vita di grandi artisti che noi non sappiamo, certo. Però ci sono veramente delle storie incredibili, come abbiamo scoperto le cose su Monica Vitti, sicuramente ci sono delle cose importanti anche su altri artisti che penso ne varrebbe veramente la pena scoprirle.
1: E anche qual è stata la molla che ha spinto questi artisti a scegliere questa professione, a poi a continuare a credere in loro stessi? Qual è la molla, qual è la costante che li spinge a ricercare in profondità le ragioni di un personaggio, a scegliere quel ruolo, quel regista?
0: Beh, ci sono artisti che poi mi viene subito in mente Christian Bale o sì, Christian Bale, perché si cala anche Russell Crowe, successo, no? Si calano totalmente nel personaggio, che lo vivono, diventano quel personaggio.
1: Lo vivono talmente a tale profondità da divenirlo proprio, da esserlo.
0: Sì, anche Matthew McConaughey, no? Quando ha fatto la parte nel film, ha perso 30 kg.
1: Mamma mia, veramente, che le valso proprio l'Oscar come miglior attore.
0: O mi viene in mente, non so, stupendo, Tom Hanks in Philadelphia, ad esempio. Ci sono personaggi che riescono a medesimarsi talmente tanto che vivono quel malessere di quel personaggio, e loro hanno degli aiuti anche lo psicologico, proprio per non cercare di perdersi, perché poi devono tornare alla loro vita, finito il film, no? Però hanno questo strascico di questo personaggio con tutti i propri malesseri, i propri frustrazioni.
1: E infatti ognuno di loro ha un acting coach che li segue personalmente sul, sì, set, per guidarli attraverso l'esperienza
0: del personaggio. Sono tante, come parliamo della televisione, no? Tutto quello che c'è dietro, sicuramente dietro è molto interessante, stimolante per gente come noi che fa questo di lavoro, andare a capire, per descrivere queste tutto ciò che
1: le
0: circonda,
1: motivazioni reali, sì, che circondano,
0: come avviene la scelta di un personaggio, e poi la costruzione dell'arte dell'attoriale attorno a quel personaggio, come per farlo uscire fuori autentico, no? Ci sono dei personaggi come, adesso diciamo prima, Tom Hanks in Philadelphia, sembra quasi che lui raccontasse una storia sua, invece stava interpretando un ruolo. Quelle sono delle situazioni che nascono dalla profonda professionalità e la capacità di immedesimarsi in qualcun altro.
1: Mamma mia, deve essere un'esperienza che mette a dura prova l'essere umano, e ecco perché, appunto, come dicevi tu, hanno l'esigenza, l'emergenza di essere seguiti, anche per non perdere di vista, per non perdere l'occhio alla realtà, no? Certo. Perché quella è una realtà parallela, quindi insomma sono dati che molti non conoscono.
0: No, infatti, magari, visto che vedo che vi incuriosisce anche a voi questa cosa, sicuramente approfondiremo anche nelle prossime puntate. Noi siamo quasi arrivati alla fine di questa nostra diretta, e vi do appuntamento comunque a lunedì, che da lunedì siamo ancora insieme tutta la settimana in diretta dal Meta Studio di Via Asiago su Rai Radio Italiana, la trasmissione Radioattivi, e dalle 16 alle 18. Prima di lasciarvi, però, dobbiamo dire anche un'altra cosa, che se avete curiosità su artistiche, non so, su un Beniamino o qualcosa, fatecelo sapere al 334 60 45 640, e noi vi troviamo tutte le, andiamo a fare proprio le pulci, andiamo a fare le pulci, a cercare proprio tutte le informazioni e cercare di darvi le risposte più dettagliate possibili. Quindi, se ci sono curiosità su un personaggio, vi giro la domanda che ci ha fatto l'amico di Siena, Christian, a voi spettatori, a voi radioascoltatori, fateci, segnalateci un po' un personaggio, un attore, un'attrice, un cantante, chi volete, della cultura, chi volete, e noi cerchiamo di trovare qualche aneddoto simpatico e anche fare un po' di informazione, sicuramente con grande impegno e professionalità, per darvi l'informazione migliore. Io, con la scusa di questo messaggio, vi saluto, ringrazio Marzio di essere stato qui con noi.
1: Grazie a te Guido, grazie a tutti quanti voi, buon weekend estivo
0: e ci vediamo lunedì qui su Rai Radio Italiana, Radio Attivi, Guido Faro. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Bentornati alla Top Week di questa settimana. Siamo alla classifica della Top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane. C'è grande movimento tra le prime 10 posizioni e iniziamo proprio con la 10ª posizione. Pensate che solo 2 settimane fa era prima posizione in classifica, quindi una classifica decisamente molto ma molto fluida. Iniziamo con Irama con Cabana.

ottava posizione, per molti, anche per me, la canzone preferita di quest'estate 2026, comunque di grande attualità, di grande qualità e non necessariamente un tormentone estivo, quindi ottimo lavoro quello di Angelina Manco con Marco Mengoni, Canto d'amore.

E siamo quasi a metà classifica, la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, la top 10. Ricordiamo, sesta posizione, in discesa anche questa, una canzone scritta da Gaia con Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari, che quindi è nelle prime sei posizioni del top 10 come autore e anche come interprete con il proprio gruppo. È una canzone che ha dei suoni molto belli, molto estivi, e sta andando tantissimo, soprattutto molto molto ascoltata sulle spiagge italiane. Bossa Nostra.

Ed ecco qui la prima sorpresa della top 10. Era primo in classifica la settimana scorsa, invece è sceso in quinta posizione l'amico di Disco Rai, e lo vedrete tra poco anche ai Team Summer Hits come protagonista assoluto anche sui nostri social, quindi seguiteci da oggi, perché faremo un'anticipazione di quella che sarà la Team Summer Hits proprio sui nostri social con alcuni dei protagonisti che si sono fermati nella nostra postazione insieme a Rebecca Mangarano. E allora Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E vedete che anche nella classifica delle top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio c'è un certo movimento, risale dopo una discesa notevole della scorsa settimana, invece risale Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E siamo arrivati al podio della classifica top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana Stabile. Una delle canzoni che abbiamo detto sin dall'inizio che avrebbe caratterizzato quest'estate, Partenope di Mark Cremon, Serena Brancale e The Colors. Tra l'altro Serena Brancale è stata protagonista questa settimana di un'ospitata molto bella allo stadio San Nicola di Bari, una delle date di Tiziano del Tour di Tiziano Ferro, che è stato accolto con grandissimo amore sia dai colleghi e sia dal suo pubblico. Hanno duettato insieme con non me lo so, sulla canzone Non me lo so spiegare, ma soprattutto su Anima e Core. C'è stato anche un balletto che è diventato virale sui social, ma soprattutto è stato un atto d'amore molto molto bello tra Serena Brancale e Tiziano Ferro. Quindi Serena si riconferma come un'amica ovviamente anche di Rai Radio Tutta Italiana, di Disco Rai, ma soprattutto come un'artista che riesce a declinare la propria arte e la propria musica con tanti partner e tanti colleghi, e questo sicuramente è un segno di grande apertura, un segno di mentalità mediterranea che va verso l'apertura totale anche in campo musicale.

E allora siamo alla seconda posizione. Sono praticamente stabili nella top 10 tra la terza e la prima, in questo caso seconda posizione per i super pinguini tattici nucleari, che hanno annunciato ovviamente il tour dell'anno prossimo. Pur non essendo in questo momento in giro con un tour e con un album vero e proprio, sono amatissimi dal pubblico di ogni età. Sorry, scusa, lo sento.

questa settimana, perché J-Ax vola praticamente in primissima posizione con IPO, perché anche no, quindi inaspettata questa prima posizione di J-Ax, ma insomma il suo country pop già dal Festival di Sanremo di quest'anno ha avuto una certa presa, fino a conquistare per questa settimana la prima posizione della top 10, che come vedete ancora non racconta quella che è la canzone regina di quest'estate. Sarà bello scoprirlo con voi, insomma, man mano che l'estate va avanti. Vi ricordo l'appuntamento con il Team Summer Hits a partire dal 17 luglio su Rai 1. Noi faremo breve anteprime sui social di Rai Radio Tutta Italiana, mentre vi ricordo l'appuntamento proprio con la Top Week Dischi Caldi il sabato e la domenica alle 15, mentre Top Week Top 10 il sabato e la domenica alle 18, e in replica il lunedì, martedì e mercoledì alle 21, alle 22 e alle 23, e poi anche tardo pomeriggio alle 19 e alle 20. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. 1, 2, 3.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 11 luglio. Cielo in prevalenza sereno sul paese, con qualche nube in più su pianure e coste del nord. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati piovaschi anche di tipo temporalesco in aree alpina e prealpina, e con qualche possibile rovescio lungo la dorsale appenninica centrale. Ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese, come sulle due isole maggiori. La ventilazione rimarrà debole principalmente dai quadranti meridionali a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno poco mossi o mossi. Le temperature non subiranno sostanziali cambiamenti al centro nord, attestandosi diffusamente tra i 30 e i 35 gradi, con le città più calde che saranno Firenze e Roma con 36 gradi. Si attende un lieve aumento al sud, con valori massimi che nel pomeriggio toccheranno punte di 36 gradi nelle pianure interne della Puglia e localmente i 37-38 gradi sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio Tutta Italiana, la casa radiofonica della musica italiana, ricorda il grande Peppino Di Capri, la sua proverbiale gentilezza, il suo pianoforte con il quale ha fatto girare tutto il mondo la bellezza e le sette note italiane.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: padre non vuole che tu resti con me.
1: Ore 20, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

Rai Radio Tutta Italiana, la casa radiofonica della musica italiana, ricorda il grande Peppino Di Capri, la sua proverbiale gentilezza, il suo pianoforte con il quale ha fatto girare tutto il mondo la bellezza e le sette note italiane.

Summer Compilation. In estate la musica esplode e diventa tormentone. Ci sono infatti canzoni che finiscono per accompagnarti per tutta la stagione, da quando sei ancora in città, sognando semmai le vacanze, fino alla partenza, continuando poi a farti da colonna sonora nei momenti di relax e di svago. A fare di una canzone un tormentone di solito è il ritmo, il ritornello, e proprio non ce la fai a non cantarla o fischiettarla. Negli anni ce ne sono state tante di canzoni, alcune delle quali entrate di diritto nella storia della musica italiana. Ricordiamo quindi tutti i tormentoni più belli della musica italiana, nell'estate di Rai Rai.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo,

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

Rai Radio Tutta Italiana, la casa radiofonica della musica italiana, ricorda il grande Peppino Di Capri, la sua proverbiale gentilezza, il suo pianoforte con il quale ha fatto girare tutto il mondo la bellezza e le sette note italiane.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande

Rai Radio Tutta Italiana, la casa radiofonica della musica italiana, ricorda il grande Peppino Di Capri, la sua proverbiale gentilezza, il suo pianoforte con il quale ha fatto girare tutto il mondo la bellezza e le sette note italiane.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi 1970, era il 22 gennaio, primo volo commerciale di Boeing 747 da New York a Londra in 6 ore. Il 5 febbraio viene trasmesso per la prima volta il telequiz Rischia Tutto. Il 5 marzo entra in vigore il trattato di non proliferazione nucleare. 10 aprile si scioglie il gruppo musicale dei Beatles. Il 14 aprile del 70, grave guasto dell'Apollo 13, la navicella spaziale americana in orbita terrestre, con rientro il 17 aprile e un fortunoso salvataggio dei piloti. Era il 7 giugno, si tengono per la prima volta le elezioni regionali. L'11 settembre del 70, un tornado a Venezia e l'8 ottobre un'alluvione a Genova causano gravi perdite di vite umane. Moriva il 2 giugno Giuseppe Ungaretti, il poeta. Il 18 settembre il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, un vero mito del rock. Il 9 novembre Charles de Gaulle, il politico e generale francese. Tra i film usciti nel 1970, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Airport, Gli Aristogatti, Il giardino dei Finzi Contini. Sanremo del 1970 lo vincevano Adriano Celentano e Claudia Mori con Chi non lavora non fa l'amore. Al secondo posto La prima cosa bella, cantata da Nicola Di Bari ed Ricchi e Poveri, e al terzo posto L'arca di Noè, Sergio Endrigo e Iva Zanicchi. Bene, adesso un anno in un'ora di musica del 1970. Mi ritorni in mente, torna prestissimo.

possiamo cantare tutti quanti insieme a bocca chiusa. Accendi un po' la luce, vai che funziona. Accendi la luce. Facciamo il coro insieme, a bocca chiusa. Non ho mai avuto un coro da te.

Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me.

andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagna, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.